0: panorami e paesaggi, di strade percorse ed immagini fissate nella nostra mente per la loro bellezza e diversità. È proprio questa diversità che Moto for Peace vuole portare fino a voi, spettatori di questo incredibile viaggio lungo la carrettera panamericana. Prima di lasciare l'Ecuador, ci sentiamo in dovere di essere portavoce del progetto Yasuni ITT, un progetto che il presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, ha presentato nel 2007 all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Parco Nazionale Yasuni è uno dei luoghi più selvaggi rimasto sul nostro pianeta Terra e dichiarato dall'UNESCO nel 1979 Riserva Mondiale della Biosfera. Un polmone verde di rara bellezza che oggi ospita diverse specie rare di flora e fauna. Qui vivono in isolamento volontario alcune tribù di indigeni conservatori della cultura Waorani, sopravvissute fino ad oggi alla civilizzazione occidentale. Un'iniziativa nuova per un paese come l'Ecuador, che si impegna alla conservazione di questo straordinario paradiso naturale a discapito della stessa economia del paese, rinunciando all'estrazione di oltre 920 milioni di barili di petrolio dal sottosuolo di queste zone protette. L'Ecuador chiede aiuto a tutti i paesi del mondo per la conservazione di questo territorio attraverso il progetto Yasuni ITT, un fondo fiduciario internazionale per l'amministrazione delle risorse dedicate alla salvaguardia di questo ambiente. La frontiera è ancora lontana, un migliaio di chilometri da percorrere prima del deserto peruviano. Restate con noi, l'avventura continua.
1: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
3: International music by Radio Moto for Peace.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News con Marco Veronese.
4: Acquistare un navigatore Envermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.

0: Minna Tomaselli, la radio Senza Frontiere, radio Sutton Diamond.
1: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: Se è vero che il sole picchia a fuoco, altrettanto vero è che viaggiare in autostrada ci permette di coprire lunghe distanze in tempi brevi. Una sosta la facciamo a Campeche, una cittadina fortificata.

0: antichata di epoca coloniale. Il suo centro storico è circondato da alte mura. È coloratissima, ben tenuta e molto gradevole. Giusto il tempo per una breve escursione. 4 passi nei vicoli adiacenti alla cattedrale e poi nuovamente in marcia verso Via Hermosa, percorrendo una lunghissima strada che costeggia il mare. Il territorio circostante è meraviglioso, ma non possiamo permetterci soste e a causa di diversi guasti alle moto purtroppo il viaggio diventa lungo e pesante. Sostiamo a Via Hermosa per la notte e al mattino partiamo per una tirata di circa 800 km. La meta è Città del Messico. Non sarà purtroppo una tappa facile sia per i chilometri da percorrere sotto il sole, che non sono affatto pochi, sia per il continuo susseguirsi di guasti meccanici ai mezzi, che rallentano inesorabilmente la nostra corsa verso la capitale degli Stati Uniti messicani. I problemi aumentano quando cominciamo a salire sulla Sierra Madre, fino a raggiungere i 2000 metri. Il sole comincia a scendere e la luce del tramonto riesce a rendere bella anche l'autostrada che percorriamo da ore. Tra una sosta e l'altra, stanchissimi, riusciamo finalmente a raggiungere l'altopiano tra la Sierra Madre Occidentale e la Sierra Madre Orientale. E qui, a 2250 metri di altezza, si trova una delle più grandi città del mondo e sicuramente la più popolata del paese. Città del Messico.
1: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.
2: Qui domine sa langue, sauf sa tête. Moi, où est-ce que

C'è un momento nella vita di ogni artista in cui il tempo smette di correre in avanti e comincia a respirare all'indietro. Non è nostalgia, non è rimpianto, è qualcosa di più sottile. È memoria viva. E quando quell'artista si chiama Paul McCartney, beh, allora non stiamo parlando solo di un uomo, stiamo parlando di un pezzo di storia che ancora scrive se stessa.

0: uscito il nuovo singolo di Paul McCartney e la prima domanda è inevitabile. E com'è? La risposta più semplice sarebbe dire è una canzone di Paul, ma sarebbe anche la meno interessante. Perché questa non è solo una canzone, è una stanza. Una stanza piena di fotografie che non sono appese ai muri, ma suonano. L'inizio è quasi timido, una chitarra acustica accordata a un semitono sotto, una scelta che non è solo tecnica, è emotiva. È come abbassare la luce per vedere meglio dentro. L'arpeggio non è quello che ti aspetti, non è scontato, non cerca di piacere, cerca di raccontare. E mentre le corde vibrano, sembra quasi che stiano cercando qualcosa o qualcuno. Forse Liverpool? Forse una stanza piena di fumo e sogni? Forse amici che ridevano senza sapere che sarebbero diventati eterni? Paul, nelle interviste di lancio, lo ha detto chiaramente. Penso spesso al passato. E come potrebbe essere altrimenti, quando hai vissuto così tanto?
1: Per me questa canzone è davvero un ricordo, ha raccontato McCartney. Penso ai giorni che mi sono lasciato alle spalle. Penso molto spesso al passato e mi domando come si può scrivere di qualcos'altro. Nel disco, spiega, ci sono passaggi che raccontano di John e di Fort Lynn Road, la strada in cui vivevo. Dungeon Lane è lì vicino, non avevamo quasi niente, ma non importava perché le persone erano fantastiche.
0: Il passato non è dietro di te, è accanto. La voce entra, non è perfetta, non levigata, non giovane, ma è vera. C'è una lieve sofferenza, sì, il tempo si sente, ma non è una debolezza. È una firma, perché quella voce è ancora lì, con quei piccoli bagliori di timbro che nessuno, davvero nessuno, può imitare. È come una luce che non illumina più tutto, ma proprio per questo diventa più preziosa. La struttura è semplice, strofa, ritornello, niente trucchi, niente artifici. La chitarra acustica e il pianoforte, come due vecchi amici che non hanno bisogno di parlare troppo. C'è un middle eight che scivola verso il minore, e lì succede qualcosa. Non è un cambio di tonalità, è un cambio di prospettiva. Come quando stai raccontando una storia e all'improvviso ti rendi conto che non sei più solo il narratore, sei anche il protagonista. Un piccolo riff di pianoforte, quasi un sorriso malinconico. E poi si torna a casa, sempre lì, sempre nello stesso posto, ma ogni volta con qualcosa in più. E allora la domanda cambia, non è più com'è la canzone, è cos'è questa canzone? È un esercizio di memoria? È un saluto? Un dialogo con chi non c'è più? O forse semplicemente il presente? Perché no? Non c'è l'intelligenza artificiale qui, non c'è nostalgia costruita, non c'è simulazione. C'è un uomo, adesso, che suona, che canta, che ricorda. E forse è proprio questo il punto. In un'epoca in cui tutto può essere ricreato, replicato, sintetizzato, questa canzone sceglie di essere imperfetta e quindi umana. Immagina di essere lì in studio, la luce soffusa, un microfono che è davanti a te, la chitarra tra le mani. Non c'è fretta, non c'è bisogno di dimostrare nulla, solo raccontare. E ogni nota sembra dire io c'ero. Agli inizi, alla formazione, agli amici, alle risate, alle perdite. E tu, ascoltatore, ti ritrovi dentro quella storia anche se non l'hai vissuta, anche se non eri lì. Perché le grandi canzoni fanno questo, non ti raccontano una vita. Ti prestano la loro. E allora sì, è una canzone che chiunque avrebbe dato un rene per averla scritta. Ma non perché è perfetta, non perché è innovativa, nemmeno perché cambierà la musica, ma perché è vera. E la verità oggi è la cosa più rara che ci sia. Verso la fine tutto si fa più leggero, come se la canzone stessa sapesse di aver detto abbastanza. Non c'è bisogno di un finale epico, non c'è bisogno di stupire, solo lasciarsi andare. E quando l'ultima nota svanisce, rimane qualcosa. Non un ritornello da canticchiare, non un hook da playlist, ma una sensazione. Quella di aver ascoltato qualcuno che, dopo una vita intera, ha ancora qualcosa da dire. E soprattutto, ha ancora voglia di dirlo.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Hei, jeg er Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Moto for Peace, radioen uten grenser.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
5: Scopo della missione:
4: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo-Jeganfoy, in Etiopia.
6: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
7: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
8: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
9: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
10: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa mia.
11: La classifica di Radio Moto for Peace
4: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
12: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
13: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
14: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the radio without frontiers.
15: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.
16: Solo le più belle di Radio Moto for Sono la colonna sonora dei miei giorni.
17: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your Slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
5: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
6: Determinare la nazione al mondo più pericolosa per guidare un'autovettura può essere complesso e dipende da vari fattori come il tasso di incidenti stradali, le leggi sulla guida e sulla sicurezza stradale, l'infrastruttura stradale, l'educazione dei conducenti e altri elementi. Tuttavia, basandoci sulle statistiche disponibili, molti studi indicano che alcuni paesi a basso e medio reddito hanno tassi più elevati di incidenti stradali rispetto ai paesi ad alto reddito. Tuttavia è importante notare che la pericolosità della guida può variare anche all'interno di un singolo paese a seconda delle regioni, delle condizioni locali e di altri fattori specifici. Inoltre le misure adottate per migliorare la sicurezza stradale come l'implementazione di leggi più rigide, l'educazione dei conducenti e l'aggiornamento dell'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il rischio di incidenti stradali in qualsiasi paese. Ma ecco alcuni esempi di paesi che spesso vengono citati per avere elevati tassi di incidenti stradali. Libia, sì, è spesso considerata uno dei paesi con il più alto tasso di incidenti stradali al mondo. L'infrastruttura stradale è scarsamente sviluppata e le leggi sulla sicurezza stradale sono meno rigorose rispetto ad altri paesi. Poi c'è la Repubblica Dominicana, nota per avere un tasso elevato di incidenti stradali, in parte a causa dell'infrastruttura stradale scarsamente sviluppata, dall'eccesso di velocità e dalla guida imprudente. E aggiungiamo anche il Venezuela, che ha un tasso significativo di incidenti stradali con problemi legati all'infrastruttura e in cattive condizioni e alla mancanza di segnaletica e alla guida spericolata. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono altri paesi in diverse parti del mondo che affrontano sfide simili in termini di sicurezza stradale. In ogni caso, il miglioramento delle leggi sulla sicurezza stradale, l'educazione dei conducenti e l'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il numero degli incidenti e rendere la guida più sicura.
7: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.
8: Solo

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi. Ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvoorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 你这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: entriamo sempre più nel vivo della World Parade, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumenfeet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca, e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavano

0: state aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026. Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime, che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Bene ritrovati. Se nell'edizione di ieri vi dicevamo che eravamo infreddoliti più che mai, beh, con la tappa UFA Troiska abbiamo varcato i Monti Urali e pertanto la temperatura si è abbassata sino ai 0 gradi ed addirittura è nevicato. Tutto questo ha reso ancora più complicato il viaggio, ma la tuta OJ è riuscita a proteggerci adeguatamente. Ma con il passare delle ore, sapete, il freddo sembra sempre aumentare e poi c'è l'umidità che rende le cose ancora più complicate. Così molti del team hanno preferito aggiungere anche l'antipioggia. Insomma, sempre meglio coprirsi che sentir freddo, ma con il freddo c'è una nota positiva: è difficile che si debba combattere il sonno. Qualcuno dei nostri ascoltatori si domanderà: perché si prova il sonno anche ad andare in moto? Sembra impossibile, ma qui non parliamo del viaggetto sotto casa o del weekend, ma di un viaggio lungo 14.000 km con tappe quotidiane di almeno 500 km, del fuso orario, siamo avanti di 4 ore, dell'andatura spesso lenta e costante. Se non ci credete, sentite un po' le voci dei nostri protagonisti, che diventano tutti dei canterini a quanto pare. Marco.
4: Ma io per combattere il sonno o mi metto a cantare, oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure...
5: Resisti e basta.
4: Resisto e basta.
3: Jose.
6: Io canto, io grido, io ballo, io rido, ma rido in più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la vani con il motore.
3: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
7: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
3: Andrea.
8: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
3: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la. La...
9: Non, moi je chante et je regarde les oiseaux et les forêts partout.
3: Celestino.
10: Canto. Mezzo a cantare, mi metto in piedi e canto e grido.
3: Francesco.
11: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella di Cucini di Campagna, che fa
12: anima mia, la stanza tua.
3: Un po' stonatello, eh? Ascoltiamo il più esperto, Bernardo Lepore.
13: Allora, il modo per combattere il sonno ci sono due trucchi. Il primo è non guardare mai un punto fisso all'orizzonte, ma girare sempre lo sguardo da destra a sinistra, ok? Non pensare sempre alla stessa cosa, ma cambiare sempre pensiero. Se ci si riesce, canticchiare. E poi c'è il problema, diciamo, quello... Che viene spesso quando si parte la mattina con una temperatura bassa che si stabilizza poi durante la giornata. Ecco, quando si comincia a stabilizzare la temperatura, che il corpo comincia a rilassarsi, quello è il momento pericoloso. Quindi se uno non ce la fa bisogna fermarsi. Ecco, io adopero per scongiurare i colpi di sonno queste piccole attenzioni.
14: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
15: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

Behind, dietro le storie della musica. La voce di Steven Tyler vuole essere la vera protagonista di My Only Angel, il nuovo brano degli Aerosmith in collaborazione con Youngblood e primo estratto dell'EP collaborativo One More Time. Il singolo pubblicato il 19 settembre 2025 non segna solo il primo inedito della storica band dopo 13 anni, ovvero dalla pubblicazione dell'album Music from Another Dimension, ma stabilisce un passo importante per gli Aerosmith dopo la cancellazione della tournée d'addio Peace Out e il ritiro dai tour a causa di un infortunio alle corde vocali riportato proprio da Steven Tyler all'inizio della serie dei concerti nel 2023. Da allora il frontman si è concesso solo a rare e brevi esibizioni dal vivo. Steven Tyler non dà l'idea di impartire una lezione, non sembra puntare tanto sulla sua esperienza quanto sul suo timbro vocale inconfondibile. Ed è un peccato che proprio nell'introduzione si senta in modo chiaro un intervento di correzione dell'intonazione che sembra frutto di una scelta stilistica discutibile o semplicemente di una produzione poco curata, dal momento che la voce del frontman sarebbe in grado di trasmettere carisma e incisività senza questo tipo di lavorazione. Subito dopo l'attacco di chitarra di Joe Perry, che riporta le produzioni più accattivanti degli Aerosmith, nella prima strofa di My Only Angel si riconoscono il graffio e l'estensione naturale di Steven Tyler, che nonostante i problemi affrontati potrebbe non aver bisogno di alcun aiuto per regalare una versione di sé attuale e autentica. E non sarebbe un problema se questa volta le vette più alte di un tempo non sono protagoniste. Il tempo passa per tutti. Dal canto suo, Youngblood riesce ad entrare invece nel pezzo con la sua personalità, con una vocalità differente da quella di Steven Tyler e per questo caratteristica. Quando le voci dei due cantanti si intrecciano avviene quindi un vero e proprio scambio generazionale e il ritornello diventa una sorta di tormentone.

c'è vapore acqueo su un pianeta simile alla Terra. Un gruppo di ricercatori della University College di Londra lo ha rilevato nell'atmosfera di K2-18b, un esopianeta dunque fuori dal Sistema Solare, potenzialmente abitabile ad appena, si fa per dire, 110 anni luce da noi. Quello che abbiamo visto è che c'è un insieme di nuvole molto simile alle nuvole che vediamo sulla Terra. Nuvole d'acqua allo stato liquido, spiega il professore Bjørn Benneke dell'Università di Montreal. Per noi è un grande passo nella ricerca della vita nell'universo, perché è la prima volta che abbiamo prove di acqua allo stato liquido su qualsiasi altro pianeta al di fuori del Sistema Solare. Grande 8 volte la Terra, l'esopianeta K2-18b è stato scoperto nel 2015 dalla sonda Keplero della NASA. Tra i ricercatori dell'University College di Londra anche un'italiana, la professoressa Giovanna Tinetti.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
16: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
16: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
17: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma. 11.000 km in 30 giorni.
18: Attraverso
17: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
18: Scopo della missione.
17: Questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Eolico, salute a rischio e impatto reale. Energia pulita? Forse no. Mentre in Italia si spingono gli incentivi all'eolico senza criteri, la scienza e i cittadini lanciano l'allarme. Le pale eoliche minacciano la salute e gli ecosistemi. Ecco cosa dicono gli studi. 364 organizzazioni europee denunciano i danni dell'eolico. Il NIH americano conferma: il rumore delle turbine aumenta stress, rischio cardiovascolare e cancro. In Ontario e in Europa, residenti vicino alle pale riportano disturbi del sonno, cefalea, ansia, perdita di memoria. Nei bambini, calo del rendimento scolastico e alterazioni comportamentali. E poi ci sono gli infrasuoni, il pericolo invisibile. Le turbine generano in effetti rumori a bassa frequenza, meno di 20 Hz, impercettibili ma dannosi. Aumentano il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, indebolendo il sistema immunitario. Problemi poi cardiaci, aritmie, ipertensione. Anche gli animali vengono colpiti. Galline che smettono di deporre uova, capre con meno latte, maiali con squilibri ormonali. Cittadini costretti a scappare, famiglie abbandonano le case per i danni alla salute. In alcune zone l'85-90% dei residenti denuncia problemi. Territori svenduti, i comuni accettano pale per questi sovvenzionamenti, ma i cittadini non vedono benefici, bollette sempre più care. E poi ci sono domande senza risposta. Quali danni su neonati e feti se le madri sono esposte agli infrasuoni? Perché si ignorano gli studi sugli effetti cronici? Se l'eolico fosse davvero green, non distruggerebbe la salute delle persone e degli animali. Prima di installare altre pale, forse dovremmo ascoltare chi ne subisce le conseguenze. E voi cosa ne pensate? Scriveteci!
0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Nato a Chicago nel giugno del 42, Curtis Mayfield fu la forza creativa alle spalle degli Impressions. Quando se ne andò per lavorare da solo nel 1970, aveva già una sua etichetta discografica, la Curtom, una nuova prospera etichetta, e aveva già cominciato ad allargare i suoi orizzonti nel campo della composizione e della produzione. Ma non si sarebbe certo aspettato che la sua carriera solista prendesse il volo nel modo che ha fatto. Il suo primo album, da solo, Curtis, fu uno dei più grandi successi del 1970, dandogli con Move On Up il suo unico pezzo in classifica in Inghilterra nell'agosto del 1971. I suoi due album successivi, doppio Curtis Live e Roots, aiutarono a consolidare la sua reputazione. Il suo modo di cantare era soffice ma deciso, le sue canzoni spesso superbe, le sue capacità di produrre impeccabili. Era la persona perfetta per realizzare la colonna sonora di Superfly, e facendolo non solo ebbe il disco meglio venduto, ma assicurò al film una lunga vita. Superfly era concepito in modo superbo, funzionava sia come colonna sonora per i film, sia come album a sé stante. Il meglio del soul orchestrale mai realizzato. Fu disco di platino nel 1972, uno degli album più venduti di quell'anno.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Cocktail Magazine con Richard Shu. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dalla fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.

La passione per la moto è vivere di moto, sentire la motocicletta e la sua meccanica nelle viscere, viverla come mezzo, come fine, come tutto.

0: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Modo for Peace, la radio senza frontiere.
1: Hot music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
4: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
5: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
8: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
9: La strada non è una semplice striscia di asfalto, ma diventa fertile terreno per le emozioni, per la vita.
10: Behind, dietro le storie della musica.
11: New York, 31 maggio 1977. La sacerdotessa del rock torna a casa, al numero 315 della Broadway, una delle vie più malfamate della Grande Mela. Le porte del CBGB, il locale più puzzolente, scalcinato della città, ma anche quello dove tutti vogliono esserci, perché è da lì che da qualche tempo arriva la musica più eccitante e rivoluzionaria, si aprono per accogliere Patti Smith. Qui, insieme a quelli che lei chiama gli orfani del rock, ha cominciato un paio di anni prima la sua storia musicale. E qui, in quello che è stato il tempio del punk rock americano, adesso tiene una settimana di concerti esclusivi che cominciano proprio questa sera. Il motivo di questa residency è semplicemente tornare a fare musica. Il 23 gennaio di quest'anno, infatti, a Tampa, in Florida, Patti era caduta dal palco mentre si esibiva in un concerto, si è rotta un paio di vertebre del collo e per curarsi ha dovuto interrompere ogni attività live. La pausa si è rivelata necessaria, la cantante proclamata madrina della nuova scena punk stava viaggiando troppo veloce tra concerti, amanti, droga e alcol. A casa si riposa, riflette, riprende anche a scrivere poesie e coltiva una storia d'amore che sfocerà ben presto in un matrimonio. Ma intanto la voglia di fare musica è davvero debordante. Con ancora indosso il collare protettivo, Patti torna a reclamare il suo posto nel gotha del rock, con una serie di concerti incandescenti in cui, oltre ai suoi brani, passa in rassegna la storia della musica che ha cambiato il mondo. Nella set list della prima serata troveranno infatti posto brani come Jailhouse Rock di Elvis Presley, Parachute Woman degli Stones e The Keys Are Alright degli Who, oltre ovviamente al suo grande cavallo di battaglia, quella Gloria, scritta e interpretata originariamente dai Them di Van Morrison, ma poi diventata epocale proprio nella versione di Patti Smith.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

0: Moto News.
1: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore, causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
3: Sie hören Radio Moto for Peace. Das Radio ohne Grenzen.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014
3: Logbook. Grazie per ascoltare Radio Moto for Peace o per aver scelto di selezionare questo file dal sito motoforpeace.it, che viene aggiornato quotidianamente ed alimentato attualmente dallo Xinjiang, particolare provincia autonoma della Cina che si trova nella parte desertica dell'ovest di questo enorme paese. Qui per lo più le città sono dette città oasi e sono popolate per il 47% dagli Uiguri, un'etnia turcofona e minoranza islamica. In questa regione, ma anche in quasi tutta la Cina, salvo le più grandi città, le nostre moto sono viste come oggetti misteriosi o mai visti. Quando insieme a Jordi e Francesco ci siamo recati in una concessionaria Honda di Kashgar, decine e decine di persone ci hanno accerchiato e soprattutto attorno al mio cross tourer. Erano increduli nel vedere una moto di tali dimensioni, l'hanno fotografata dettagliatamente, toccata in tutte le sue parti, con le mani, qualcuno ha osato salire su o alzarla dal cavalletto per appurare la pesantezza. Il 99% dei mezzi a due ruote circolanti sono scooter elettrici o delle 125 di fabbricazione cinese e per loro un bolide come un cross tourer 1200 da 130 cavalli è impensabile e appunto di mai visto.
4: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
6: Music in the mix with your favorite DJ.
0: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofor Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine.

Perché quando facciamo uno sbadiglio ci stiracchiamo? Stirarsi mentre sbadigliamo è un comportamento comune, ma non del tutto chiaro dal punto di vista scientifico. L'ipotesi principale è che questa combinazione di contrazioni muscolari chiamata pandiculazione aiuti il torace a espandersi di più, consentendo ai polmoni di accumulare più aria. Questo migliorerebbe la circolazione sanguigna alle estremità del corpo, specialmente dopo periodi di inattività prolungata, come sedersi a lungo al computer. La pandiculazione coinvolge principalmente il collo, il torace e le braccia, ma a volte può coinvolgere anche le gambe, portando a uno stiramento generale del corpo.

0: Speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
2: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand e i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
1: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
2: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto, e poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Thank you very much. Come on, come and check it out.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Amburgo, Germania, 21 maggio 1980. Al Market Halle questa sera sono di scena i Clash. Ma il clima più di emozionante attesa per le rockstar inglesi è di grande tensione. Un gruppo di punk, infatti, e skinhead locali si è messo in testa di boicottare il concerto in segno di protesta contro la band di Joe Strummer e soci. Dopo l'enorme successo di London Calling, secondo loro sono dei venduti. Persino nel backstage si colgono presagi di sventura. Ricordo che Mick Jones era molto agitato, racconta Paul Simonon. Aveva scritto su un muro: stasera è meglio non suonare, qui siamo all'inferno. Mick non faceva che parlare di atmosfere ostili. Quando il gruppo infatti sale sul palco, viene accolto non dal solito boato di entusiasmo, ma da urla minacciose. Non provate a suonarci quella canzone, gridano alcuni scatenati nelle prime file. Ci siamo sempre considerati spiriti liberi, ricorda Simonon. I Clash non hanno mai avuto regole, è stata la nostra forza andare avanti per la nostra strada, senza rendere conto a nessuno. Ma la forza di trasgredire questa sera per i Clash supera il consentito. E così, quando Joe Strummer vede uno spettatore malmenare violentemente il suo vicino, non ce la fa più. Si avvicina al ragazzo e lo colpisce con il manico della sua Fender Telecaster. Arrestato dopo il concerto ma immediatamente liberato dopo essere risultato negativo al test sull'alcol, Strummer un anno dopo rilascia un'intervista confessione. Paul De Noyer, direttore del settimanale New Musical Express. Mi sono reso conto, dice Strummer, quasi subito di aver oltrepassato il limite, dichiara. La violenza si era impossessata di me. Da quel momento ho deciso che l'unico modo per controbattere l'aggressività del pubblico è quella di cantare il pezzo più noioso che io conosco.

0: rivoluzione.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
3: attraverso
2: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
3: Scopo della missione:
2: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Non è quello che guidi che fa la differenza, ma come lo guidi.
1: Radio Moto4Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea,

0: Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
3: Scopo della missione:
2: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, il radio Moto for Peace, Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericano.
5: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Quale paese europeo ha più bunker antiatomici? La Svizzera, notoriamente, è considerata uno dei paesi più sicuri al mondo in caso di attacco nucleare grazie al suo notevole numero di bunker antiatomici. La Confederazione Elvetica, nonostante non abbia partecipato ai conflitti bellici del XX e XXI secolo, dispone di una vasta rete di rifugi, tanto che sarebbe in grado di proteggere l'intera popolazione in caso di attacco nucleare. Questo diritto al rifugio è sancito dalla Costituzione svizzera attraverso gli articoli 60 e 61 della legge federale sulla protezione civile, e si stabiliscono che ogni abitante deve avere accesso a un rifugio nelle vicinanze della sua residenza e, in caso di insufficienza di tali rifugi, i proprietari di edifici abitativi sono tenuti a costruirne uno e ad equipaggiarlo o a versare un contributo sostitutivo. La Svizzera dispone di circa 365.000 rifugi, sia pubblici che privati, che possono offrire protezione a oltre 9 milioni di persone, coprendo così più del 104% della popolazione, che conta 8,6 milioni di abitanti. Questa situazione è unica nel suo genere, con la Svezia al secondo posto con il 70% e la Finlandia al terzo con il 62% di copertura. In confronto, in Austria solo il 30% dei residenti sarebbe al sicuro in un bunker, mentre in Germania appena il 3%. Nel contesto italiano non esistono bunker antiatomici pubblici attivi, ma ci sono bunker dismessi e numerosi rifugi antiaerei risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sparsi sul territorio. Il più grande di questi si trova sotto l'ex fabbrica di munizioni SMI di Pistoia, con un tunnel lungo ben 2 chilometri. I piani regolatori italiani non prevedono la costruzione di bunker antiatomici, ma è possibile realizzare rifugi simili a cantine, seguendo le normative svizzere per i rifugi privati. Il costo di un rifugio antiatomico in Italia può variare tra i 2.000 e i 3.000 euro al metro quadro.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sono convinta di essere giunta nel posto che ho sempre sognato. Questo per me è il mondo perfetto. L'America è diventata un incubo, una prigione. Ora finalmente mi sento a casa e sono libera. Era l'agosto del 1974 e Nina Simone, la grande sacerdotessa del soul,

stava spiegando ai microfoni di una radio di Monrovia la sua scelta di recarsi nel continente africano, quello in cui affondavano le sue radici. Era stata la sua amica Miriam Makeba a invitarla lì, perché in quei giorni la Liberia viveva un eccezionale periodo di splendore economico, artistico e democratico. In carica da 3 anni, il presidente William R. Tolbert aveva realizzato un programma progressista teso a sviluppare la consapevolezza della gente di colore, a ridurre le differenze tra i cittadini comuni e l'elite del paese e a favorire la libertà d'espressione. Quel luogo, che allora sembrava incarnare il concetto di Black Utopia e che non a caso aveva attratto dal sud dell'Africa e dall'America nera personaggi del calibro di James Brown, Stokely Chemical, Nelson Mandela, Hugh Masekela e Jesse Jackson, avrebbe potuto garantire maggiore rispetto a Miss Simone, fantastica interprete del songbook afroamericano e rappresentante di spicco di quelle tradizioni vocali.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Alors la royalty, ici Rendara, et je suis contente de vous faire découvrir mon nouveau son Freaky Souls sur Moto for Peace. Enjoy!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
10: Che il paziente antartico non se la passasse bene lo sapevamo da tempo. La sua lenta agonia, più a largo del Cile, si tocca però con mano. Le pendici brulle rivelano uno scioglimento dei ghiacci che, secondo gli esperti, porterà in due secoli a un aumento del livello degli oceani di quasi 3,5 metri. Osservatorio privilegiato per gli scienziati, l'isola di Robert fotografa mutamenti che, anche quando meno evidenti, allarmano gli addetti ai lavori come il britannico Peter Conway. Il 97% della penisola antartica è ancora coperto dal ghiaccio. Non si scioglierà tutto da un giorno all'altro. Basta però che a scomparire ne sia solo una piccola parte per contribuire all'innalzamento del livello delle acque degli oceani. Il surriscaldamento delle acque porta allo scioglimento dei ghiacci in superficie che finiscono per cedere terreno anche sulla terraferma. Nei campioni che qui raccoglie da ormai 20 anni, la biologa cilena Angela Casanova legge i segnali di un cambiamento che sta inesorabilmente plasmando non solo i paesaggi, ma anche la flora del posto. Come sappiamo, l'Antartico è la zona che ha fatto registrare i più marcati incrementi di temperatura. Negli ultimi 50 anni si sono riscontrati aumenti nell'ordine dei 3 gradi. Riteniamo che queste piante siano efficacissimi indicatori delle variazioni climatiche e del surriscaldamento globale. A rischio è, secondo gli esperti, l'intero ecosistema antartico. Due nuovi e concordanti studi rimettono in discussione le precedenti teorie sull'equilibrio della terra, delle foche e dei pinguini, spendendo per la prima volta la definizione di mutamento inarrestabile e irreversibile. Oggi ciechi di fronte al cambiamento climatico, gli Stati Uniti potrebbero riaprire gli occhi tra 2 secoli su città come New York e Miami invase dall'acqua.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
7: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Il brutto tempo è quello che non passi sulla moto.
8: Behind! Dietro le storie della musica.
9: Di Stefano Rosso, cantautore romano scomparso il 18 settembre del 1988, i più ricordano forse il suo unico successo, Una storia disonesta, uscito nel 1977, forse la prima canzone italiana in cui si cita la parola Spinello. Ma la sua attività discografica, durata poco più di 10 anni, è stata piuttosto intensa, ben 15 album di inediti e un'antologia. Di lui tuttavia si è parlato dopo la sua morte, solo quando nel 2005 il gruppo Ska, gli Arpioni, ha reinciso insieme a Tonino Carotone Una storia disonesta, e poi se ne è parlato ancora recentemente il 31 luglio 2025, quando suo figlio, il rapper Gesto,

è purtroppo venuto a mancare per un arresto cardiaco. Ora, a proposito di un suo libro tributo a Enzo Carella, si è citato il documentario che Avincola ha realizzato nel 2013, dedicandolo appunto a Stefano Rosso, l'ultimo romano Memoria di un cantastorie scomodo. Incuriosito, sono andato a cercarlo su YouTube, dura poco meno di un'ora, e anche una interessante ricostruzione della storia del Folk Studio. Se avete tempo per guardarlo, fate attenzione soprattutto a un duetto live con Claudio Baglioni del 2005, in cui i due suonano Valentina, una canzone in cui Stefano Rosso dà una dimostrazione di come suonare la chitarra in finger picking.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Music Time.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Non è caldo te, tra tutti noi, il mare

0: ci perdiamo.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitaccora de 2026.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
5: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella russa, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiani, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. E l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di treppieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo ai chilometri al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
0: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
1: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.
6: We will fill your world.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Vi è mai capitato di rispondere al telefono e dire pronto e sentire solo silenzio prima che cada la linea? Attenzione, non è un errore di rete, ma l'inizio di una truffa. Gli esperti lanciano l'allarme sulle cosiddette telefonate mute. In quei pochi secondi di silenzio, un computer analizza la nostra reazione, conferma che il numero è attivo, registra a che ora rispondiamo e soprattutto cattura il timbro della nostra voce. Con l'intelligenza artificiale ai truffatori basta quel semplice pronto per clonare la nostra voce e usarla per raggirare parenti e amici. La regola d'oro? Se rispondete e dall'altra parte c'è solo silenzio, non insistete, riattaccate subito. E se vi chiamano chiedendo dati o denaro, chiudete e verificate chiamando voi i numeri ufficiali. La sicurezza corre sul filo. A volte riagganciare è la miglior difesa.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2026.
2: Logbook of 2026.
3: Bitácora de 2026.
4: Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto for Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto for Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso e io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
5: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto for Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.
6: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulan Bator.
7: Salutoni da Mauro, sempre a Ulan Bator.
8: Io sono Walter, salutoni da Ulan Bator.
9: Ciao a tutti da Didier, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
10: Ciao Richard, e tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. Mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
8: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto for Peace, agli amici e agli ascoltatori di Radio Moto for Peace da Ulan Bator.
11: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
7: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
12: Ciao Dadino, agli amici di Moto for Peace da Ulan Bator.
13: Mongolia 2026,
14: la missione umanitaria di Moto for
13: Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
15: Привет, меня зовут Нина Бросова. Я приехала из России и я слушаю радио Moto for Peace.
16: Радио Moto for Peace.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

Confession of the Groom.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.
3: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Lo scorso 16 settembre 2025 B.B. King avrebbe compiuto 100 anni. Quindi per celebrare l'anniversario, Joe Bonamassa ha annunciato un album che omaggerà la vita e l'eredità del re del blues. Il disco si intitolerà B.B. King Blues Summit 100 ed è stato prodotto dallo stesso Joe Bonamassa con Joe Smith e verrà pubblicato il prossimo 6 febbraio 2026. In totale ci saranno 32 brani tra i più famosi del bluesman scomparso il 14 maggio del 2015 all'età di 89 anni. Tra quanti parteciperanno all'album si possono citare Christwan Kingfish Ingram, Slash, Sec Media Copeland, Marcus King, Kirk Fletcher, Larkin Poe, Eric Glass, Gary Clark Jr., Warren Hines, Chris Buck e Buddy Guy. Parlando di B.B. King, Bonamassa ha affermato: pochissime sono le persone nella musica che definiscono il genere in cui crescono. B.B. King è stata una di queste. Quando B.B. King era vivo e attivo, era il blues. Era il sole intorno al quale ruotavano tutti i pianeti. Solo pochi artisti sono il vero nord che guida il genere in cui hanno partecipato, ma lui era quella stella splendente.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 21 aprile 2016, ben ritrovati ad America Live, l'appuntamento ufficiale quotidiano che vi tiene informati su quanto sta accadendo nella missione umanitaria ancora in corso negli Stati Uniti, quando mancano 18 giorni alla conclusione. Oggi un'altra tappa importante a livello di chilometraggio, ben 650 chilometri, poi la distanza che separa Jacksonville da Charlotte, e ve ne do la conferma con una telefonata privata tra Dino e me.
1: A Richard!
0: A Dino dovrei rispondere. Dove sei e dove andrete?
1: Allora, adesso stiamo quasi ad Orlando, stiamo risalendo la Florida, mm-hmm. E faremo un salto a Daytona Beach e stanotte dormiamo a Jacksonville.
0: Ecco, intanto anche Stefano ha lasciato il team e dal suo posto a cavalcare la BMW 800 GS Pierpaolo Talani. Un problema notevole è stato risolto in extremis, e cioè quello relativo all'assicurazione dei mezzi. Nonostante ciò che si dice, alle frontiere, almeno con quella tra Messico e Stati Uniti, non esiste alcuna possibilità di trovare un ufficio per stipulare l'assicurazione prevista. Fortuna che l'inghippo è stato risolto tramite un broker in Italia. Sul diario di bordo leggo: vengono inviati rapidamente tutti i documenti necessari e con il vantaggio del fuso orario entro 2 giorni saranno pronte. Operazione non indolore, circa 300 euro a moto, ma dopo che ho visto tutte quelle facce sui cartelloni in autostrada è meglio farle e velocemente. Adesso vi spiego la questione delle facce. Leggo sempre sul diario di bordo del 16 e 17 aprile scorso. Mi incuriosiscono i cartelloni promozionali ai margini della carreggiata, perché spessissimo pubblicizzano studi di avvocati e citano così: sei stato arrestato? Vuoi denunciare? Ti hanno denunciato? Ti occorre un perito? Chiamaci. Sul tabellone sono impresse le facce degli avvocati che ti sparano un bel sorriso. La cosa che mi sorprende che non ve ne sono uno o due, ma decine e decine. Lungo la strada continua la rassegna dei cartelloni pubblicitari che mi fanno sorridere. Si propongono sempre gli avvocati e periti aggressivi per risolvere incidenti e qualunque altro tipo di catastrofe. Sempre presenti i santoni e predicatori, a cui si aggiunge un famoso medico che ti fa la vasectomia sicura. Poco più avanti un altro cartellone che ti consiglia di non abortire, ma il top è il cartellone grande come un palazzo che recita: se oggi muori, vai all'inferno o in paradiso? Chiamaci e ti diremo la verità. Oh, ma sono davvero convinti qui, eh? E per concludere, qualche info ancora sull'itinerario della missione in corso. Il 22 aprile il team raggiungerà Washington, il 24 saranno a Detroit, il 26 alle cascate del Niagara, il 30 aprile raggiungeranno Ottawa in Canada, mentre il 4 maggio giungeranno a New York. Da Richard è tutto.
2: La radio senza frontiere,
3: senza frontiere.
2: Moto for peace.
4: Sudamericano, ore, musica latina, hola, el radio Moto for peace. Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, those all the stuff you're out of blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary.
1: Esistono due categorie di uomini: quelli che guidano una moto e quelli che vorrebbero farlo.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Cocktail Magazine.
7: Il mondo sta diventando un deserto. Deforestazione, sfruttamento eccessivo ed edificazione selvaggia stanno trasformando il suolo terrestre in una sterile miscela di polvere e sabbia. Gli Emirati Arabi conoscono bene la desertificazione. Qui la sabbia costituisce circa il 75% del territorio. Alcuni scienziati sono venuti a Dubai per assicurarsi che il potenziale nascosto della sabbia non scivoli via tra le dita. La sabbia è già la seconda risorsa naturale più utilizzata dopo l'acqua, pensate. Ne ricaviamo prodotti di uso quotidiano, dal vetro ai cosmetici, ma anche oggetti high-tech come i pannelli solari, è usata soprattutto nell'edilizia. Nel 2019 nel mondo si è speso oltre 1 miliardo di euro per l'importazione di silice e quarzo. Gli Emirati sono il quarto importatore. Granelli della zona sono infatti privi della densità e della ruvidità necessarie per i materiali di costruzione, ma è allo studio un processo che utilizza enzimi provenienti da microorganismi in modo che agiscono come un collante fra i granelli di sabbia. La desertificazione costa all'Unione Europea decine di miliardi di euro all'anno per combattere la perdita d'acqua dolce e di colture. Entro il 2050 potrebbe essere colpito il 90% del territorio terrestre. Il mondo si trova di fronte a una crisi della sabbia che viene estratta più rapidamente di quanto non venga ricostituita, distruggendo interi ecosistemi e terreni coltivabili.

0: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
4: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
5: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Made in Italy.
7: Made in Italy.
6: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
8: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
9: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
10: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e che

notte. Studia quindi musica in modo quasi ossessivo. Teoria, composizione, arrangiamento. Non voleva solo cantare, voleva capire la musica. Ebbene, a 20 anni scrive canzoni per altri, lavora dietro le quinte, finché nel 1958 arriva il colpo di fulmine. Splish Splash. Un brano nato quasi per scherzo, che diventa un successo planetario.

All'improvviso Bobby Darin è ovunque, radio, TV, copertine, ma lui non si accontenta del rock and roll leggero, vuole qualcosa di più elegante, di più adulto, e lo trova. Nel 1959 incide Mack the Knife, una reinterpretazione jazz di un vecchio pezzo teatrale tedesco. Il risultato? Beh, un capolavoro. Oh.

out of sight. La canzone resta settimane alla numero 1, vince un Grammy e trasforma Darin in un vero crooner internazionale al fianco dei grandi. Da quel momento Bobby diventa un camaleonte, passa con naturalezza dal pop al jazz, dal swing alle ballad romantiche come Beyond the Sea. Sul palco è carismatico, sicuro, magnetico, ma dietro le quinte continua a convivere con un cuore fragile e operazioni sempre più frequenti. Negli anni 60 fa una scelta rischiosa, cambia repertorio, incide canzoni folk, canzoni di protesta, prende posizioni contro la guerra, si avvicina ai movimenti per i diritti civili. Insomma, non vuole essere solo un intrattenitore, vuole dire qualcosa. Intanto Hollywood lo chiama, recita in diversi film e nel 1960 sposa l'attrice Sandra Dee, diventando una delle coppie più fotografate d'America. Ma la salute peggiora giorno dopo giorno. Ogni concerto è una sfida fisica, ogni tour potrebbe essere l'ultimo. Eppure Darin continua. C'è una frase che amava ripetere, diceva: non so quanto tempo ho, per questo non ne spreco neppure un minuto. Nel 1973 però, a soli 37 anni, Bobby Darin muore dopo un intervento al cuore. 37 anni, sono veramente pochi. In così poco tempo però aveva venduto già milioni di dischi, vinto premi, recitato al cinema e lasciato alcune delle registrazioni più iconiche del pop jazz americano. La sua storia non è solo quella di un cantante di successo, quindi, è la storia di un uomo che sapeva di aver poco tempo e che lo trasformò in arte. Un crooner che cantava l'amore e lo swing, ma che viveva ogni giorno come fosse l'ultimo.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Su prepartenza oggi abbiamo Veronica Marcos, anche lei con già una esperienza già dal 2010, quindi insomma ha maturato diversi anni, è maggiorenne per fare questi lunghi viaggi. Allora, questa missione 2016, parlaci un po' di te.
4: Ciao Richard, che cosa aspetto? Aspetto sempre la prima cosa, vedere in situ i progetti che facciamo e vedere che è una cosa vera, che un anno di lavoro è fruttifero per altre gente. Come no, ritrovarmi con voi, con Moto for Peace, perché non è facile vedersi subitamente perché abitiamo in paesi diversi, no? E fare dei nuovi amici tanto in la polizia della Centro America e Nord America e anche la gente che troveremo per il percorso di tutto il viaggio, che è un'avventura.
3: Quindi sarai ancora una volta la regina del furgone bianco e poi ti sentirai anche un po' a casa, no? Perché Centro America si parla lo spagnolo, giusto Veronica?
4: Certo Richard, mi sentirei a casa. Sentire tutti i giorni gente che parla la mia lingua per me sarà più comodo che per voi. Anche l'italiano e lo spagnolo non è tanto diverso, no? Praticamente tutta la lingua si capita bene. Così io parlo italiano grazie a voi e penso che non lo sto facendo troppo malamente, no? E il mio furgone bianco. L'anno scorso è stata la prima volta che ho guidato il furgone e anche fatto di, come dire, dei comodini per altri moto. Ho guidato la moto della poliziotta russa, ho guidato la moto del poliziotto norvegio, ho guidato anche la mia che la porta il mio sposo Celestino, e questo viaggio voglio anche ripetere perché è molto facile guidare il furgone quando fa freddo e guidare la moto quando fa caldo.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Ivanpah Solar Plant went live 10 years ago and was supposed to produce clean power for at least 30 years.
2: L'Ivanpah Solar Electric Generating System, la più grande centrale solare termoelettrica al mondo al momento della sua inaugurazione, chiuderà i battenti. Costruita nel 2016 nel deserto del Mojave in California, questa mastodontica struttura copriva ben 14,24 km quadrati e vantava tre torri alte come grattacieli, circondate da 300.000 specchi. Un progetto da 2,2 miliardi di dollari con 1,6 miliardi finanziati dai contribuenti. Ma oggi fallimento economico, inefficienza tecnologica e un nuovo problema. Cosa fare con le tonnellate di rifiuti lasciati indietro? L'Ivanpah produceva il 30% dell'energia solare termica degli Stati Uniti, ma non è bastato. I costi di gestione, la bassa resa e la dipendenza da sussidi pubblici ne hanno decretato la fine. E ora, mentre gli ambientalisti promuovono la transizione verde, nessuno sa come smaltire gli enormi rifiuti tecnologici di questo fallimento. I verdi tacciono, intanto nel deserto restano solo torri abbandonate e specchi spenti. Il simbolo di un sogno energetico infranto.
0: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian.

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun, Rain All Over the World.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: stiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motor Vorbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motorforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Abbiamo capito molte cose durante questo viaggio e forse la più considerevole è quanto sia importante la nostra presenza sul territorio. Non basta raccogliere dei fondi, è importante interagire con le persone, conoscerle, guardarle negli occhi e capire i loro disagi. Questo è il motivo per cui gli uomini di Moto for Peace hanno scelto di raggiungere i luoghi più sperduti e bisognosi del mondo percorrendo migliaia di chilometri. Lasciamo dietro di noi l'altopiano del Tibet. Ci facciamo strada verso la parte più turistica della Cina. Il percorso verso Pechino tocca Xi'an e i suoi dintorni, dove la storia ci impone una sosta. Due delle più belle opere mai realizzate da questo popolo si trovano proprio qui. L'esercito di terracotta è una delle più grandi scoperte archeologiche cinesi. Si pensa a conti tra i 6.000 e gli 8.000 pezzi, rappresentanti guerrieri, carri e cavalli, tutti realizzati in terracotta. Queste opere furono messe a guardia della tomba del primo imperatore cinese, Qixi Guangdi, che morì nel 210 a.C. La scoperta fu casuale nel 1974, quando un contadino, nel realizzare un pozzo, rinvenne alcune parti delle statue. Il complesso archeologico occupa ben 56.000 metri quadrati, gli scavi sono tuttora in corso. A pochi chilometri il simbolo della città di Xi'an, la pagoda dell'oca selvatica. La leggenda racconta che il suo nome si deve alla tradizione secondo la quale il Buddha, sotto forma di oca, precipitò esanime al suolo dallo stormo con cui stava volando, in modo che un monaco affamato potesse trarne non nutrimento ma bensì insegnamento. La pagoda, eretta nel 652 d.C., è oggi completamente ristrutturata e alta circa 60 metri per un totale di 7 piani.
3: Hola, soy Carla de Mar del Plata, Argentina, y yo también escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.

0: speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
2: Beh, l'origine del primo raduno del 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandita. Ingrandendosi nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore, che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
2: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il Grande Fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel Grande Fiume Po, però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni, quelli invece grossi, come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo, il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia versante ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo le feste e organizziamo gli incontri.
1: E siamo arrivati alla conclusione. Per chiudere, se dovessi descrivere l'emozione di dare gas su uno dei vostri mezzi con tre sole parole, quali sceglieresti?
2: Chiudo con ringraziare tutti i più appassionati che sono diventati presidenti, re, regini, imperatore, imperatrice, che sono le colonne di questo gioco, di questa voglia di unirci e di stare insieme e festeggiare con i giocattoli del futuro. In questo concetto del Paradise e questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza. Quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima!
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la voce ufficiale dell'ente del terzo settore, Moto for Peace. La nostra è una web radio no profit, nata per raccontare le missioni umanitarie realizzate in ogni angolo del mondo dal 2001.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il marzo del 2008, siamo a Austin, in Texas. Bob Boylan, direttore di All Things Considered, programma di punta di National Public Radio, uno dei network radiofonici più amati d'America, e conduttore dello spin-off All Songs Considered, sta assistendo ad uno showcase della folk singer Laura Gibson nell'ambito di un prestigioso South by Southwest Festival. Infastidito dal vociare del pubblico che impedisce un ascolto attento della performance, Boylan si rivolge al collega Stephen Thompson dicendogli: se va avanti così chiamo Laura Gibson, la invito a suonare in redazione da noi a Washington. Detto fatto, qualche mese dopo la Gibson si esibirà di fronte alla piccola scrivania di Boylan per giornalisti, segretarie e dipendenti della NPR. Mutuando il nome della sua band di gioventù, Tiny Desk Unit, Boylan crea in quel momento il format Tiny Desk Concert, una serie di live che si svolgono proprio di fronte a un suo piccolo desk. Ripresi con due o tre telecamere, gli artisti si esibiscono in acustico, in modo informale, quasi fossero a casa loro. Nessun conduttore, nessuna intervista, solo una ventina di minuti di musica ripresa acusticamente in modo eccellente, con la qualità di un disco. In poco tempo il format diventerà un successo clamoroso su YouTube. Entro l'autunno del 2021 sono state realizzate, pensate, 800 puntate che hanno totalizzato oltre 2 miliardi di spettatori. Di fronte a quella piccola scrivania si sono avvicendati nomi leggendari come Cat Stevens, David Crosby o Robert Plant, pop star mondiali come Ed Sheeran o Adele, e come centinaia di gruppi e artisti più o meno conosciuti ma altrettanto bravi e meritevoli di essere scoperti. Il recordman di ascolti è il funambolico Anderson .Paak, il cui concerto alla scrivania è stato visto da 72 milioni di spettatori.
2: Da vedere però in tutta la sua ironia, e da non dimenticare, la performance di Sting e Shaggy. 1, 2, 3, 4.

0: Yeah. Whew.
1: Not bad for early.
0: I never sang that song before 8 p.m.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitacora 2016. 2016 logbook.
4: 17 marzo 2016, anche nel lontano Centro America esiste il Made in Italy e forse non lo sanno neanche i nostri amici di Moto for Peace, che proprio ieri si sono ritrovati a visitare il famoso canale di Panama. E sì, perché ci sono delle nuove paratoie giganti che saranno presto utilizzate per l'ampliamento di questo famoso canale e sono state realizzate in Italia da un consorzio italo-spagnolo che si chiama GUP, all'interno del quale c'è il gruppo Salini Impreglio. Le paratoie sono pensate lunghe 57,60 metri, larghe 11, alte 30 metri e pesanti 3.000 tonnellate ciascuna, e fanno parte del progetto Terzo Set di chiuse, che permetterà il transito tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico delle navi post Panamax, che sono lunghe quasi 400 metri, capaci di trasportare 13.000 container, il triplo di quelle attuali. Panama è famosa in tutto il mondo per il suo canale, ma non solo. Lo Stato dell'America Centrale è una realtà sorprendente. Dalle foto che riceviamo quotidianamente dal team, comprese quelle degli ultimi giunti, e cioè Stefano, Deborah, Riccardo e Nina, Panama City è una straordinaria città ricca di grattacieli, negozi e grandi strade. Poi, altra chicca, da Panama è possibile ammirare l'alba sui Caraibi e il tramonto sul Pacifico. Bellissimo. E a proposito di team di Moto for Peace, ci colleghiamo con Dino. Ciao a te, Dino.
5: Ciao Richard, eccoci qui. È passata un'altra giornata a Panama, ricca di avvenimenti. Come senti, c'è il sottofondo di Radio Moto for Peace.
4: E non può che farmi piacere, anzi ci saranno anche delle altre novità nella programmazione. Senti Dino, a proposito di clima, com'è?
5: Che ti devo dire? Che la temperatura qua è sempre altissima, l'umidità è sempre pazzesca.
4: Bene, dai, dacci qualche informazione su quello che state facendo e soprattutto sulla questione dei container.
5: In mattinata al palazzo della municipalità abbiamo avuto la conferenza stampa con i giornalisti. Erano presenti il nostro ambasciatore, l'ambasciatore di Spagna, e poi c'erano alcuni rappresentanti del comune qua di Panama, e abbiamo avuto la possibilità di illustrare il nostro progetto, di far vedere alcuni video inerenti alle nostre attività, ed è stata sicuramente una mattinata piacevole. Abbiamo avuto una calorosa accoglienza da parte dei nostri colleghi e soprattutto abbiamo risolto probabilmente il problema dei container. Il nostro spedizioniere da Roma, diciamo che ha contattato il transitario qui di Panama e praticamente ha fatto presente che determinate spese erano già state assolte. Il transitario di Panama ha detto che non se n'era accorto, perché immagino che 1000 euro ti possano scappare sicuramente, e quindi sembra che è tutto ok. Ci rimane soltanto da ritirare i container e speriamo in una telefonata, perché qui si aspetta sempre una telefonata, e appunto di poter condurre l'operazione domani pomeriggio o al massimo dopodomani mattina. E quindi questa cosa è sistemata. Un'altra cosa invece molto bella che c'è stata oggi è stata la visita al canale, e vederlo è veramente una cosa impressionante, molto molto interessante. Ci è stato spiegato il funzionamento, è un'opera ingegneristica pazzesca se pensiamo che è stata iniziata nei primi del Novecento. Quindi è stata veramente una giornata molto molto interessante, e presto vedrai le foto ed il video. Un abbraccio a te, caro Richard, e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace.
6: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
7: Es la hora de Sudamericano.
8: It's time for Sudamericano.
7: È tempo di Sudamericano.
6: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
9: a le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.

paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Germania, oltre al casco, sono obbligatori gli occhiali da vista o lenti di riserva per chi ne ha la prescrizione per la guida come per l'auto, e casco obbligatorio per conducente e passeggero.

0: sei.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
5: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
6: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
7: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
8: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
9: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
10: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
11: Il successo dei siti di incontri è innegabile, legato alla dimensione e alla diversità della loro base di utenti. In altre parole, più utenti attivi ci sono in una piattaforma di incontri, maggiori sono le possibilità di trovare appunto una corrispondenza compatibile. Questo principio deriva dalla semplice legge dei numeri. Con una vasta gamma di persone provenienti da differenti background, culture e preferenze, le probabilità di trovare qualcuno che condivida i tuoi interessi e valori aumentano significativamente. Questo è particolarmente importante nel mondo digitale, dove la distanza geografica spesso non è più un ostacolo per incontrare nuove persone. Quando un sito di incontri ha una grande comunità di utenti attivi, offre agli utenti una più ampia scelta e una maggiore possibilità di trovare qualcuno con cui stabilire una connessione significativa. Inoltre, una base di utenti diversificata contribuisce a creare un ambiente inclusivo e dinamico, in cui ogni individuo ha la possibilità di esplorare le proprie preferenze e incontrare persone con cui potrebbe non aver avuto l'opportunità di interagire altrimenti. Per questo motivo, l'attenzione alla crescita e al mantenimento di una vasta comunità di utenti dovrebbe essere una priorità per i siti di incontri. Investire nella promozione della piattaforma e nell'attrazione di nuovi membri può portare a una maggiore soddisfazione degli utenti e alla continuazione del successo del sito nel lungo termine. Ci sono diversi siti di incontri popolari e di successo, e con alcuni tra i più importanti in Italia, per esempio Meetic, uno dei più grandi e conosciuti siti di incontri, offre una vasta gamma di funzionalità e una grande base di utenti. Poi c'è la VU, popolare tra i giovani italiani. La VU è noto anche per la sua interfaccia, come dire, user friendly e la sua funzionalità innovativa. Inoltre c'è Badoo, con milioni di utenti in tutto il mondo, ed è anche molto popolare in Italia, offrendo una piattaforma per incontrare persone nuove. Infine vi segnalo per l'Europa e per tutto il mondo Tinder, anche se di origine statunitense. E Tinder è estremamente popolare in Europa, offrendo una semplice interfaccia di swipe per trovare corrispondenze. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono molti altri siti di incontri popolari e di successo in Italia, in Europa e nel mondo, ognuno con le proprie caratteristiche distintive e la propria base di utenti.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
3: attraverso
2: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
3: Scopo della missione:
2: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: You are listening to Radio Moto for Peace, a nonprofit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
3: Uno di questi è il cyberbullismo.
2: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
3: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
2: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
3: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del nuovo TomTom Rider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
2: Hit music belongs here on your number one station.
3: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: C'erano una volta sei studenti della Tuskegee University in Alabama, con più sogni che strumenti. Si chiamavano The Commodores e la loro missione era semplice: far ballare la gente. Nessuno all'epoca avrebbe immaginato che da quella band universitaria sarebbe nato uno degli autori più romantici e iconici del mondo, Lionel Richie. I Commodores nascono nei primi anni 70 e si fanno notare per il loro mix esplosivo di funky, rhythm and blues e melodie pop. I loro concerti erano pura energia. Lionel alla voce e al sax, Thomas McClay alla chitarra, Walter Orange alla batteria e una sezione ritmica che faceva tra

Il successo arriva con pezzi come Machine Gun, Brick House, Slippery When Wet, vere bombe funk suonate con una precisione e una ironia unica. Ma Lionel Richie aveva un'anima diversa. Mentre i Commodores infiammavano le piste da ballo, lui cominciava a scrivere ballad dolcissime come Easy, Three Times a Lady e Steel. Queste canzoni portarono la band a un pubblico più ampio, dalle radio rhythm and blues alle stazioni pop internazionali. Richie divenne il volto e la voce riconoscibile del gruppo, con un timbro caldo e uno stile che univa gospel, soul e romanticismo puro. Il nome Commodores fu scelto per caso. Si narra che Lionel Richie aprì a caso una pagina di un dizionario e puntò il dito su quella parola, la quale sarebbe stata proprio quella, Commodores. Prima di firmare però con la Motown Records, suonavano nei campus aprendo per un gruppettino poco conosciuto, erano i Jackson 5. Quando Lionel scrisse Three Times a Lady, si ispirò a una frase di suo padre che durante un anniversario disse a sua madre: tu sei la mia donna una volta, due volte, tre volte nella vita. Yeah. Mentre Easy fu la canzone che rese funk una cosa elegante. Persino i fan del rock cominciarono ad amarlo. Nel 1982 Lionel però lascia i Commodores per intraprendere la carriera solista e in pochi anni scrive alcuni dei brani più celebri di sempre: Hello, All Night Long, Say You, Say Me, Endless Love con Diana Ross. Ma il legame con i Commodores non si è mai spezzato. Ancora oggi Lionel li chiama la mia famiglia musicale. Dai club dell'Alabama alle arene del mondo, Lionel Richie e i Commodores hanno insegnato che la vera forza della musica è saper cambiare il ritmo senza perdere l'anima. Funk, amore e melodia, tre parole per una leggenda.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.

c'est de la bonne musique. C'est la musique du Weekend in Classic 1989. Abbiamo ritrovato il grande Zucchero Fornaciari con questa canzone Overdose d'amore. Si arriverà all'overdose da internet? Io sono convinto di sì. Assolutamente sì. Stavo intanto leggendo sempre più italiani in rete, preferibilmente maschi, benestanti, giovani. Nel 2000 l'aumento degli utenti di internet sarà del 122%, passando da 4,5 milioni del 99 a 10 milioni. Un ritmo di crescita che è particolarmente eclatante in Italia, riguarderà poi tutta l'area mediterranea. Incredibile, sarà un successo veramente incredibile e credetemi, di novità tecnologiche collegate ad internet ce ne sono proprio tanti. Invece adesso facciamo come si faceva un tempo, perché mi pare che anche i jukebox ormai siano cambiati, ma facciamo finta di avere un jukebox, dai, mettiamo la monetina dentro e ci ascoltiamo 360 gradi.

0: venerdì dopo mezzanotte e ogni sabato dopo le 21, Mixolate. Direttamente dai più esclusivi Privé d'Italia, i cultori del vinile, Manolo, Blusa, Schizzo. Mixolate.
1: Manolo.
0: Mixolate. Blusa. Schizzo. Plasmano il suono in Mixolate. Ogni sabato special guest Paolo Bardelli e Mr. Tony.
2: Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
3: Felix. Buon pomeriggio ancora una volta, sono le 15:30 minuti primi, l'appuntamento con l'informazione. Parliamo di sport, stasera Juventus-Lazio, scudetto, ecco la resa dei conti, infatti il grande giorno è arrivato, questa sera allo stadio delle Alpi di Torino. Juventus e Lazio si giocheranno una buona fetta dello scudetto del 2000. La sfida a parola che per tutta la settimana ha tenuto acceso l'interesse degli appassionati più di Spagna e Italia è terminata e sarà il campo a dare il responso, speriamo senza strascichi polemici definitivi. Ancora sport, moto, gran premio di Sepang, Capirossi in pole provvisoria nelle 500, prime prove ufficiali del weekend malese con buone notizie per i piloti italiani. Nella classe regina, come vi dicevo, la 500, Loris Capirossi in pole provvisoria con Max Biaggi ottimo terzo, mentre in 125 è Roberto Locatelli a guidare il gruppo. Delusione solo in 250, dove il primo italiano, Battaini, è sesto a quasi un secondo dal leader Jacques. Una fitacamere di 69 anni è stata sgozzata nel suo appartamento nel centro storico di Firenze. La donna potrebbe essere morta da una ventina di giorni. La fitacamere aveva una profonda ferita alla gola prodotta da un coltello che non è stato ritrovato ed il suo corpo era stato coperto da un accappatoio. Dalla casa è stata portata via la cassaforte che è stata smurata dalla parete. Non ancora rintracciato il convivente della donna. Ritengo che il caso Pappalardo sia isolato e non coinvolga l'arma, ma coinvolga invece la responsabilità politica della sinistra. Lo ha detto Berlusconi, secondo cui ci sono stati messaggi inequivocabili, come ad esempio la spinta per portare l'arma al rango di quarta forza armata finché i carabinieri non si schierino con il centrodestra. Per violante non si può attribuire all'intero corpo dei carabinieri le posizioni di pochissime persone. E sempre a proposito di carabinieri, l'avvocato del colonnello Antonio Pappalardo, Maurizio Scuderi, ha detto che per quel che so io il colonnello Pappalardo non è stato iscritto nel registro degli indagati, tantomeno è stata formalizzata un'ipotesi di reato a suo carico. Intanto il presidente del COCER si è dimesso dall'incarico perché si allontanino dall'arma dei carabinieri tentativi di ignobili speculazioni. Adesso passiamo alle previsioni meteo in alcune località italiane.
4: Meteo 8 Italia.
3: A Torino oggi acquazzoni sparsi, la temperatura massima registrata 14 gradi, per domani domenica parzialmente nuvoloso come lunedì, soleggiata invece la giornata di martedì e ancora nuvole per mercoledì. Le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi martedì, la minima più fredda prevista per domani domenica e lunedì con soli 4 gradi. Catania parzialmente nuvoloso, temperatura massima 23 gradi, per domani ancora nuvole, lunedì soleggiato, martedì nuvole, ancora cielo sereno previsto per mercoledì. Le temperature massime raggiungeranno nella giornata di martedì 27 gradi, le minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi. E per concludere, Trapani, cielo soleggiato oggi, temperatura massima 24 gradi, ci saranno nuvole fino a mercoledì, comunque le temperature massime oscilleranno fra i 22 e i 27 gradi e le minime tra 9 e 14 gradi. Tutto per il momento, prossimo aggiornamento tra meno di un'ora.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018. 2018
2: logbook. Ciao a tutti e ben ritrovati nello spazio dedicato al grande evento dell'anno, quindi la missione di Moto for Peace, denominata In missione per le missioni. Partenza, come sapete, il 19 aprile prossimo, ma le sorprese non finiscono mai. Di recente abbiamo ascoltato il capo spedizione e presidente della nostra ONLUS, Bernardo Lepore, che saluto e che ci racconterà altri risvolti, purtroppo non sempre positivi, che caratterizzano la grande macchina organizzatrice. Ma direi di iniziare prima con le cose positive. Ce ne sono, vero Dino?
3: Ciao Richard, ciao a tutti gli ascoltatori. È andato a buon fine la realizzazione dei documenti doganali, che anche quelli hanno avuto un costo, e l'attrezzatura si è completata. Abbiamo ricevuto il materiale ultimo che aspettavamo da alcune aziende e niente, siamo carichi, siamo pronti.
2: Senti, ma c'è ancora qualcosa da fare?
3: A questo punto ci manca soltanto da stipulare l'assicurazione sanitaria e poi niente, fare i bagagli e partire.
2: Senti Dino, a proposito del grande lavoro speso per la realizzazione di questa missione, che mi dici?
3: Diciamo che c'è stato un grandissimo lavoro, ma la cosa particolare qual è che ci si prepara magari da 2 anni e poi, caro Richard, siamo costretti a fare le cose sempre negli ultimi giorni, e questo non l'ho mai capita, questa cosa, veramente. Non so se è una cosa classica italiana, però ecco, chiedi una cosa con 2 anni d'anticipo e poi 2 anni dopo ti dicono: ma cos'è che mi avevi chiesto? Che cos'è che ti serviva? Ed è per questo motivo che ci ritroviamo a fare i conti sempre con il tempo. Comunque, un'altra cosa che mi premeva dirti è che questo viaggio, che è battezzato, come avete ben detto, In missione per le missioni, si potrebbe chiamare anche in un altro modo. Questo è il viaggio delle mancate promesse, caro Richard, delle mancate promesse. Tu non immagini quante promesse abbiamo ricevuto di sostegno a questa missione, che ricordo a sostegno dei missionari cattolici che svolgono un lavoro importantissimo in Africa meridionale, perché in questi giorni specialmente che noi parliamo, di cosa parliamo, qual è l'argomento più attuale? L'immigrazione, il sostegno, l'aiuto. Ebbene, avevamo tanti potenziali, come dire, sponsor, chiamiamoli così, io preferisco chiamarli sostenitori, come hanno ricevuto diciamo l'idea di quello che sarebbe stato poi il progetto, si sono tirati indietro, e questo purtroppo per noi è stata una botta veramente grande, perché tu parti con delle premesse e poi ti ritrovi praticamente da solo e risolvere tutto in brevissimo tempo.
2: Dino, poco fa mi accennavi di un grande lavoro delle nostre ambasciate all'estero e so che vorresti fare delle precisazioni al riguardo.
3: Una nota che ci tenevo molto, molto, molto a dirlo in questa brevissima intervista è la nostra diplomazia all'estero. La nostra diplomazia, quando dico diplomazia parlo di ambasciate e consolati, è veramente fatta di gente preparata e gente eccezionale. Veramente, secondo me, i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono un fiore all'occhiello del nostro paese.
2: Bene, con questa bella notizia concludiamo l'appuntamento speciale con Bernardo Lepore. Ciao Dino, in bocca al lupo per tutto.
3: Ok, caro Richard, un caro abbraccio e a risentirci, a presto. Ciao ciao.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: 15 marzo 1970. A Memphis, Tennessee, Elvis Presley è seduto su un divano rifinito in oro. Non su un trono, su un divano. Davanti a lui specchi che moltiplicano la stanza. Piante tropicali, che sembrano finte, ma non lo sono. Accanto una Pepsi a metà, calda, dimenticata. Questa è la Jungle Room di Graceland. E qui, per una volta, Elvis non è il re.

Fuori da queste mura ci sono fan, i flash, contratti, promesse. Dentro, no. Qui le telecamere non entrano. Qui non servono sorrisi. Qui Elvis Presley può essere solo un uomo stanco che ascolta in silenzio tra un pensiero e l'altro. Indossa una tuta bianca coperta di strass e una sciarpa turchese, non perché serva, ma perché ormai è diventata la sua pelle. È un'abitudine, è quasi un'armatura. Nel privato Elvis beve Coca-Cola, gratta biglietti della lotteria, ascolta dischi jazz oscuri che a Memphis non interessano a nessuno e colleziona cose che non fanno rumore. Graceland non è una casa, è una fortezza, porte rinforzate, cancelli sorvegliati, sicurezza ovunque, ma all'interno? All'interno Elvis ha costruito un santuario. Gioca con i suoi due cani, Ginger e Dulcie, lancia giocattoli sonori sul tappeto a pelo lungo, ride, una risata breve, quasi sorpresa. In cucina prepara un budino alle banane, il personale si muove piano, fa silenzio, come se non esistesse, come se stesse attraversando il sogno di qualcun altro. A volte, nel cuore della notte, Elvis scherza, sussurrando. Hai mai incontrato un re a cui piacciono i panini al burro d'arachidi alle 2 del mattino? I visitatori sono pochi, ma chi entra nota subito le contraddizioni. Elvis può essere affascinante, generoso, perfino buffo, e poi sparire. Sparisce nella Jungle Room, e sparisce per ore, a scarabocchiare testi, a perfezionare arrangiamenti, a immaginare nuove mosse sul palco. Colleziona armi, auto, tute, ma colleziona anche solitudine. Dice spesso una frase che pochi capiscono. Graceland ascolta quando le persone non lo fanno. Ma l'isolamento ha un prezzo. È il 1973, il corpo di Elvis ormai è appesantito dai farmaci. I tour sono estenuanti, le notti sempre più lunghe. Graceland smette di essere un rifugio e diventa un confine. You're sleeping, son, I know, but really, this can't wait.

Un giorno si chiude nella Jungle Room per 36 ore di fila. Niente telefonate, niente pasti, solo nastri, i nastri della Sun Records, quelli che vanno tra il 1954 e il 1955. La voce è quella di un giovane Elvis e rimbalza sulle pareti del suo rifugio, quelle stesse pareti che ora riflettono il successo e la solitudine. Eppure, nonostante tutto, Elvis resta umano. Scrive biglietti di compleanno a mano per il suo personale, infila monete nelle tasche dei bambini del quartiere. A volte scoppia in lacrime guardando i vecchi filmati di famiglia girati a Tupelo, in Mississippi. In quei momenti non c'è musica, non c'è un mito, c'è solo un uomo che guarda il ragazzo che è stato. Gli amici lo diranno anni dopo. Graceland era l'unico posto dove Elvis poteva piangere, mangiare, ridere ed essere semplicemente un uomo. Elvis Presley non viveva come un re a Graceland, viveva come qualcuno che cercava di sopravvivere al regno che si era costruito intorno. Nella sua jungle room, specchiata dietro l'oro e lo sfarzo, il mondo vedeva solo una leggenda, ma chi lo conosceva sapeva la verità. Elvis aveva bisogno del palazzo per sentirsi al sicuro, dell'isolamento per sentirsi integro, del silenzio per ricordare il ragazzo di Tupelo che non aveva mai smesso di essere. Questa non è quindi la storia di un re, è la storia di un uomo seduto su un divano dorato con una bibita a metà che per 10 minuti è finalmente solo.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Cuaderno de bitácora 2014. 2014
2: logbook. Mesdames et messieurs, je vous retrouve avec plaisir sur le plateau de Speciale Diario di Bordo e sempre da Kathmandu. Mi sentite pimpante perché alla dogana tutto è andato per il verso giusto. Il caricamento del van, delle moto, la documentazione, eccetera. Ma sentiamo Dino, che sicuramente è più entusiasta di me.
3: Allora Dino, tutto bene quel che finisce bene?
4: Sì, tutto bene quel che finisce bene, ma fino alle 10 di questa mattina non sapevamo se potevamo spedire o meno, perché i documenti ci sono arrivati questa notte dalla frontiera con la Cina, da Zhang Mu, e praticamente avevamo sì queste carte in mano, abbiamo pagato, è vero, delle tasse, però non sapevamo se la dogana qui a Kathmandu accettava questa documentazione. E invece siamo stati fortunati, siamo andati lì, è andato tutto bene, il doganiere è una persona molto simpatica, rigorosa, ma nello stesso tempo molto gentile, ha controllato...
3: E poi volevo dire, è andata bene anche dal punto di vista preparativo, anche grazie al lavoro dei fratelli Strappini, perché il van è entrato in maniera...
4: Beh certo, se parliamo del carico, soltanto grazie all'impegno e alla genialità del personale dei fratelli Strappini, che praticamente siamo riusciti ad abbassare il furgone di circa 12 centimetri, prendendo dei cerchi, cioè togliendo le ruote, mettendo soltanto dei cerchi in ferro, alcuni dei quali tagliati ancora per abbassare ulteriormente l'altezza del mezzo. Comunque c'è stato un gran lavoro, perché poi non erano molto attrezzati qui in dogana, abbiamo dovuto far salire le moto con il muletto una a una all'interno del container, c'era un sole incredibile, non c'è mai stato un sole in questi 5 giorni come oggi, però ecco, abbiamo chiuso poco fa, sono le 5 del pomeriggio, siamo stati lì praticamente 7 ore, però siamo contenti perché abbiamo risolto tutti quanti i problemi. Ora il cargo si avvierà verso Calcutta, impiega una settimana per arrivare al porto e poi la nave 45 giorni fino a Livorno.
2: Tutto il team si è dato un grande affare per caricare, scaricare, ricaricare, posizionare le moto, il materiale, le valigie da moto che prima sono state accuratamente imballate. Ma la giornata, dopo una bella doccia tiepida, ha ripreso vigore con un bell'invito da parte della polizia nepalese, beneficiaria del nostro furgone blu Iveco, che ha organizzato in nostro onore un cocktail barbecue all'aperto, con musica e canzoni tradizionali nepalesi e menù tipico del posto. La serata è riuscita e non sono mancati i cori e canzoni tradizionali italiane cantate da Francesco, Andrea e Daniele, che potrebbero avere un futuro al Festival di Sanremo.
5: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
6: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
7: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails.

0: Sudamericando.
1: Questa era la parentesi Sudamericando. Más música.
2: La mejor música solo para ti.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Behind! Dietro le storie della musica.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nelle storie più vibrazionali della musica. Oggi accendiamo i fari su una delle band più iconiche del rock americano, i Gav Mule, o come semplicemente vengono definiti dagli amici e dai fans, The Mule.

0: Nel 94, quando due membri degli Allman Brothers, Warren Hines, chitarra voce dal timbro inconfondibile, e Allin Woody, bassista dalla potenza tellurica, decidono di dar vita ad una side project, l'idea è quella di mettere in piedi una band essenziale, cruda, un trio power, in stile Cream o Hendrix Experience. Il nome Gav Mool è un riferimento ironico ai mulastri del governo statunitense, simbolo di lavoro duro e instancabile. Ben presto il progetto esplode, album live interminabili, improvvisazioni che diventano leggende, e durante i concerti i Mool sono soliti trasformare il brano, che magari durava 5 minuti, in una durata di 25, ma senza che nessuno si lamentasse. La band si afferma nella scena delle jam band, insieme a Fish, a Grateful Dead, ma con un'anima molto più blues, più rock, più heavy. Nel 2000 però l'improvvisa scomparsa di Allin Woody scuote la band nel profondo. Potrebbe essere la fine, e invece diventa un nuovo inizio. Warren Hines organizza il progetto The Deep End, un doppio album e un documentario con una ventina di bassisti celebri, da Flea a Jack Bruce, per celebrare Woody, una delle collaborazioni più imponenti della storia del rock moderno. Con l'ingresso del bassista Jürgen Carlson, il suono però cambia, si inspessisce, e la band continua a pubblicare album acclamati e a girare il mondo con uno stile unico, pesante ma elegante, tecnico ma emozionale.
1: We like to bring Derek Trucks out here.
0: Nel tempo poi si aggiunge anche la slide guitar di Derek Trucks, già frontman insieme alla moglie Susan Tedeschi della band Tedeschi Trucks Band. Mulowin o Halloween, la band tiene concerti a tema in cui reinterpreta a volte album interi di altri artisti, dai Pink Floyd ai Led Zeppelin, spesso con costumi ma arrangiamenti stravolti.

Sono devoti del live, molti fan collezionano i concerti dei Muil come fossero carte rare. Ogni show infatti è diverso e la band pubblica quasi tutte le performance. Una voce che è una firma, quella di Warren Hines, che è famoso per la sua voce burrosa, come dicono negli Stati Uniti, calda, intensa e versatile, ma ha anche una chitarra parlante. Infatti Warren Hines utilizza spesso tecniche e pedali che rendono la sua chitarra quasi una seconda voce, tanto che molti musicisti la definiscono vocally expressive. E poi legami ovunque. I Gav Mool non hanno mai lesinato collaborazioni con membri dei Led Zeppelin, dei Black Rose, dei Rolling Stones, degli Who, dei Pearl Jam e una montagna di altri artisti. Staccano visti del palco, un loro concerto superò le 3 ore e mezza senza pause con una jam di oltre 30 minuti, una memorabile alla quale ho partecipato anche io come spettatore è stata quella di qualche anno fa a Milano, con un finale a sorpresa perché fu chiamato sul palco come ospite il nostro e ben apprezzato bluesman Fabio Treves. Insomma, dai piccoli club del sud degli Stati Uniti ai festival internazionali, i Gav Mool sono diventati un'istituzione, un gruppo che vive per il palco, per l'improvvisazione, per la musica sincera. E come direbbe Warren Hines, se la canzone è buona la jam la rende migliore, ma se la jam è buona il pubblico poi fa il resto.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
2: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute. Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e che la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio. Altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Per esempio l'abbiamo avuto quest'anno con moto di Celestino, è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 lode a MyTech. E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Tulundulé in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano. Ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vita allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.
0: Alta rotazione, tre successi attuali senza interruzione. One,
3: two, three. Alta rotazione, tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation, three current hits without interruption.
0: Diario di bordo del 2018.
5: Quaderno de bitácora 2018.
6: 2018 logbook.
1: Bentrovati nello spazio speciale Anonimi della Fede insieme a Richard. Il fronte delle cascate è lungo più di 1,5 km, mentre la loro altezza media è di 128 metri. La loro particolarità è dovuta alla geografia del luogo nel quale sorgono, una gola profonda e stretta che permette di ammirare tutto il fronte della cascata dall'altra sponda. Sto parlando chiaramente delle cascate di Victoria Falls, cascate che si trovano lungo il corso del fiume Zambesi, che in questo punto demarca il confine geografico e politico tra Zambia e lo Zimbabwe, dove oggi giungerà, dopo tante peripezie, e ieri c'è stata anche l'ultima, il team di Moto4Peace. Ed a proposito di peripezie, ascoltiamo il capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Dino, allora, questa avventura.
7: Ciao Richard, eccoci qua. L'avventura ancora non è terminata. Questa mattina siamo partiti convinti di entrare in Zambia e di pernottare a Livingstone come da programma. Però a metà strada siamo stati contattati dalla polizia, che ci ha detto che quella strada è come dire, come quella che abbiamo lasciato in Angola. Quindi praticamente in Namibia, finché in Namibia tutto ok, però i rimanenti circa 100 km in Zambia per arrivare a Livingstone avrebbero necessità di 6 ore, dico, di marcia pericolosa, perché sono tutte quante buche e fuori strada. Considerato che i nostri mezzi ormai non ce la fanno più, tant'è vero che abbiamo un danno molto serio su uno dei due Iveco, e abbiamo preferito scegliere la via più comoda, quindi entrare dalla Namibia in Botswana. Adesso ci troviamo a Kasane ed arrivare non più in Zambia ma sempre a Victoria Falls, però dallo Zimbabwe entro domani, con una strada più comoda, più sicura e che ci dava almeno il tempo di riparare quello che si sta rompendo di continuo. Comunque l'ingresso qui in Botswana è stato fantastico, abbiamo percorso i primi 70-80 km nel parco del Chobe e abbiamo già visto tantissimi animali, quindi tutto il team, diciamo, si è un po' ripreso da questa gran fatica che stiamo praticamente affrontando tutti quanti per recuperare il tempo perso. Però da domani siamo di nuovo in pista e sempre che le piste non sono quelle che abbiamo lasciato. Quindi questa sera, ripeto, stiamo a Kasane in Botswana, domani rientreremo in Zimbabwe, faremo il nostro giro in Zimbabwe e poi rientreremo in Botswana per gli appuntamenti previsti. Un abbraccio.
1: occhio a non chiamarle queste piste, perché siete stati ben serviti sino ad oggi e non credo sia il caso di farne delle altre. Finalmente vivrete un momento di relax e di stupore nel visitare queste famose cascate e noi attenderemo con ansia di vedere le bellissime fotografie che presto ci invierete, e noi le pubblicheremo sui social, Facebook in particolare, e poi anche sulla nostra app Moto4Peace. È davvero tutto per questa edizione. A presto da parte di

0: Nel 2003 Moto4Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto4Peace.
2: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana. Tutti i giorni in random. Sulla radio senza frontiere.
4: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
5: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: You are listening to Radio Moto for Peace, a nonprofit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
1: Made in Italy.
2: Made in Italy.
1: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
5: Hai scelto chi volevi diventare.
6: A, B, C.
5: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hit music only. Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
8: We never stop the music, except for now. When I talk. Okay, let me shut up now.

0: house.
1: It's my house.
2: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Non pubblica un album da 7 anni. L'ultimo, Ciao Cuore, risale al 2018, quando gli chiedi se i tempi siano maturi per un ritorno, Riccardo Sinigaglia ti risponde in maniera netta: no. Poi ti spiega anche il perché. Il cantautore e produttore, che nel suo ritornello ha contribuito a rendere Quelli che ben pensano di Frankie High Energy una delle canzoni più importanti e conosciute degli ultimi 30 anni, che ha reso Due destini e La descrizione di un attimo dei Tiro Mancino due hit senza tempo e che ha contribuito a svoltare le carriere di Nicolo Fabi, Max Gazzè, Luca Carboni, Motta, Brunori e pure Coez, ha chiuso con la forma canzone. Per me Ciao Cuore ha sancito anche nel titolo la fine di un approccio, quello discografico, e quindi dice: suono e studio tutti i giorni, ma in questa fase della mia carriera voglio fare qualcosa di totalmente espressivo, libero, senza nessun tipo di retaggio con la canzone. A 55 anni, e quando all'ultimo festival di Sanremo è apparso nella serata delle cover accanto a Brunori e a Di Martino sulle note dell'Anno che verrà di Lucio Dalla, sembrava quasi un miraggio, tanto sono rare le apparizioni in TV e in certi circuiti, e lo sono un po' meno quelle sui palchi che sanno di musica suonata per davvero. Bell'amore.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Ben ritrovati, inizio di settimana cruciale ed importante perché tra oggi e domani giungerà al porto di Cape Town la nave container con i mezzi che dovranno essere prima sdoganati e poi preparati per l'inizio della missione. Intanto il gruppo si è concesso ieri domenica una gita al famoso Capo di Buona Speranza. Su Facebook in particolare abbiamo pubblicato diverse fotografie al riguardo, tutte fotografie bellissime. Ma continuiamo a conoscere ad uno i componenti di questo team. Molti viaggiano con Moto 4Peace per la prima volta, come sta capitando a Walter Magnifico. Ciao carissimo, innanzitutto come stai?
4: Buonasera Richard, buonasera a tutti i radioascoltatori. Cosa devo dire? Fisicamente sto benissimo e credo di avere addosso la giusta tensione per affrontare questo lungo tour che ci aspetta.
3: Perfetto, senti, mi fai una breve tua presentazione affinché i nostri radioascoltatori possano avere un'idea di chi sei nella vita e di quello che fai normalmente?
4: Nella vita, diciamo, ho 52 anni, ho la grande passione per la moto chiaramente e per la bicicletta da corsa. Sono un sovrintendente della Polizia di Stato e in questa amministrazione ho lavorato prima al reparto a cavallo per 22 anni e attualmente presto servizio presso la Scuola Superiore di Polizia, chiaramente a Roma.
3: Benissimo, tu che sei nuovo, che cosa ti aspetti da questa missione e cosa ti preoccupa eventualmente?
4: Ma noi che nella vita chissà per quale dinamica siamo stati un po' più fortunati, ora abbiamo la possibilità, grazie a Moto 4Peace, di rivolgere il nostro aiuto agli adulti, ma soprattutto ai bambini delle missioni che andremo ad attraversare. E credo e sono sicuro che dopo il nostro passaggio e con il nostro contributo godranno di una scuola e dei servizi sanitari migliori. Grosse paure non ne ho. Chiaramente un po' di tensione c'è, è la prima volta, tanti chilometri in gruppo, però quello che temo è solamente una cosa di cui sono certo che accadrà, è di portare con me un sorriso, gli occhi, uno sguardo, degli odori, è una parte della sofferenza di queste persone, però so anche che questo sarà il monito per continuare ad aiutare chi in questo mondo è stato un po' più sfortunato di me, di noi tutti, va bene?
3: Walter, hai già una tua collocazione all'interno del gruppo o al momento, come dire, te lo devono ancora comandare o lo devi scoprire, insomma?
4: Ma dobbiamo ancora partire, quindi i ruoli non sono ancora ben definiti, ma credo che conoscendomi posso essere molto molto utile in tutto ciò che concerne la parte logistica, meccanica.
3: E a questo punto una domanda illecita: con quale moto viaggi?
4: La moto che da anni mi accompagna senza nessuna esitazione in tutti i miei viaggi è un BMW 1200 GS Adventure del 2010.
3: Benissimo, benissimo Walter, buona permanenza nel continente africano e in bocca al lupo. È tutto per questa edizione, alla prossima.
4: Saluto te Richard e tutti i nostri radioascoltatori e a tutti di seguirci sempre sulla nostra radio. Grazie a tutti, ciao.
3: Da Richard è tutto.

0: Ciao, sono Giuseppe Brescia da Monopoli e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: caro bolletta energetica? Ecco una valida invenzione. Discoteca installa un sistema per sfruttare il calore di chi balla per risparmiare sulla bolletta. Il locale SWG3 di Glasgow in Scozia è balzato agli onori della cronaca per una decisione molto particolare e avveniristica, ma decisamente vincente. Ha infatti installato un sistema chiamato Body Heat che consente di immagazzinare il calore corporeo generato dalle persone in pista per poi alimentare il riscaldamento. In pratica riesce a risparmiare sulle bollette sfruttando l'energia prodotta da chi si muove a destra e a sinistra sulla pista da ballo, una materia prima che certamente non manca in una discoteca. E dunque perché non usarla a proprio favore? Il sistema può generare dai 250 ai 600 watt in base all'intensità della musica e dunque permette di risparmiare in maniera notevole sulle bollette. Il titolare della discoteca ha riferito che l'obiettivo è quello di raggiungere emissioni zero entro il 2025. L'investimento fatto verrà ammortizzato nel giro di soli 5 anni grazie al risparmio in bolletta.
1: Cocktail Magazine, Music and News with Richard Chew.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: mollano.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The pause in the mix.
2: Yeah.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. The voices of the legendary radio. Exclusively in CD quality on Radio Moto for Peace. When the past returns to the present.

È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. Siamo diretti a Oswicim, un piccolo centro abitato a 70 km da Cracovia. Chiamata così, la cittadina potrebbe sembrare uno dei tanti centri abitati che ogni giorno attraversiamo, ma non è così. Oswicim è certamente più nota con il nome tedesco di Auschwitz, ereditato dall'omonimo campo di concentramento nazista. Lo raggiungiamo nel pomeriggio del 6 settembre. Siamo a circa 2200 km da casa, nel luogo dove si è consumato il più grande genocidio da parte della Germania nazista e dei suoi alleati. Alcuni di noi lo hanno già visitato, per altri è la prima volta. Qualcuno ricorda ancora la visita del 2002 e non se la sente di entrare e di rievocare quei terribili ricordi. Santina, con la voce rotta dall'emozione, si offre come interprete. Auschwitz, il più vasto campo di concentramento mai realizzato dalla Germania nazista, fu reso operativo nel giugno del 1940 e chiuse i battenti nel 1945. In soli 5 anni di attività, vide la morte di oltre 1 milione di ebrei, insieme a uomini, donne e bambini di altre etnie, prigionieri politici e omosessuali. Auschwitz, insieme al campo di sterminio di Birkenau, svolse un ruolo fondamentale nella soluzione finale della questione ebraica, eufemismo con il quale i nazisti indicarono lo sterminio degli ebrei. Divenne così uno dei centri di uccisione più efficienti della Germania nazista. Visitiamo il campo in silenzio, mentre sale la tristezza. Tutti siamo d'accordo nel voler mantenere accesi i riflettori sulla storia e gli eventi accaduti tra queste mura, perché siano da monito per l'umanità intera. Non è facile soffocare le proprie emozioni. E alla domanda del nostro operatore Daniele, cosa provi nell'essere qui oggi, la risposta assume la forma di uno sfogo personale.
1: Questo è un luogo importante, dove si è consumata la più grande massacro di tutti i tempi. La cosa che mi fa strano, sai qual è, Daniele? Che se ci pensi non è soltanto neanche un secolo fa. È impressionante che poteva succedere tutta questa barbarie soltanto poco meno di un secolo fa. Poi ovviamente, come ogni luogo che si visita per la prima volta, noi l'abbiamo sempre visto in TV, l'abbiamo magari letto su dei libri, abbiamo visto delle foto. E quando tu ci ritrovi dentro, no? E vedi queste palazzine, cioè, almeno il mio pensiero va a quando quelle persone erano qui. E chissà loro che cavolo pensavano quando erano qua dentro, se veramente erano illusi del fatto che lavorando, come la scritta che c'è all'ingresso, che il lavoro li avrebbe resi liberi. Chissà se veramente ci credevano, io penso soltanto che era veramente la disperazione e la speranza che forse si sarebbero potuti salvare, perché probabilmente sapevano che fine andrebbero, che avrebbero fatto.
0: Qui sono finite storie d'amore, altre non sono mai cominciate. Qui sono state distrutte famiglie, cancellato il futuro di intere generazioni, cancellata la dignità di uomini e donne, bruciati i sogni e desideri di anime innocenti.
2: Mai avrei pensato nella mia vita di trovarmi qui a fare un po' da guida, da interprete a degli amici, a dei colleghi. Sinceramente non ero preparata a questo. Devo dire, un viaggio come questo, dove si ride molto, si scherza, dove ci si diverte, si lavora, eccetera, non avrei mai immaginato di provare un'esperienza così forte, così intensa, che sono felice di aver condiviso però con tutti voi, e sono felice di aver portato il mio piccolo contributo per capire un po' quello che abbiamo visto, quello che abbiamo visitato qui dentro.
0: Direzione Tarnów, 160 km di autostrada, che percorreremo alla massima velocità consentita, grazie alla staffetta organizzata dai colleghi polacchi dell'ufficio del traffico, prima di raggiungere il piccolo camping dove passeremo la notte. La giornata è stata piena di emozioni. Una tappa dura, e forse il momento più duro per la maggior parte di noi, è stato proprio la visita ad Auschwitz. Altre tre persone nella guida. Io, Marco e Francesco.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

Se parliamo di disco music italiana capace di conquistare il mondo, uno dei nomi che non può assolutamente mancare è quello della Peter Jack Band, un progetto musicale che tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 è riuscito a trasformare l'energia della disco in un linguaggio internazionale con sonorità raffinate e produzioni di altissimo livello.

Tutto nasce nel 1978 nel cuore dell'Italia musicale, Bologna. Dietro al progetto ci sono tre figure fondamentali della scena dance italiana: Jacques Fred Petrus, produttore visionario di origine olandese, Mauro Malavasi, musicista e arrangiatore di grande talento, e Davide Romani, bassista e produttore. Il nome del gruppo nasce proprio da una combinazione di elementi legati ai fondatori. Peter richiama Petrus, mentre Jacques è il secondo nome. La parola band invece sottolinea fin da subito una caratteristica chiave del progetto. Non è una semplice produzione in studio, ma una vera formazione musicale con musicisti professionisti.

Siamo negli anni d'oro della disco music. Le piste da ballo di tutto il mondo sono dominate da artisti come Donna Summer, gli Chic, i Bee Gees. In questo contesto l'Italia diventa uno dei centri creativi più importanti della cosiddetta Italo Disco e della disco orchestrale. La Peter Jacks Band si inserisce proprio in questo scenario, portando un suono elegante, potente e perfettamente pensato per i club. Il primo grande successo arriva proprio nel 1978. Il brano è incredibile, è un successo stratosferico. Si intitola Five Night Dance. Il pezzo diventa rapidamente un classico della disco europea, con il suo ritmo incalzante, le linee di basso funk e gli arrangiamenti ricchi di archi e fiati. Il brano conquista le discoteche di tutta Europa e arriva anche negli Stati Uniti, dove entra nelle classifiche dance. Il progetto però non si ferma lì. Nel 1979 esce l'album Welcome Back, che contiene uno dei brani più iconici del gruppo, Walking on Music.

Questa canzone rappresenta perfettamente lo stile della Peter Jacks Band. Groove potenti, produzioni raffinate e una struttura musicale che fonde disco e funk e soul. Walking on Music diventa un vero e proprio inno delle piste da ballo e ancora oggi uno dei brani più suonati nelle compilation dedicate alla disco anni 70. Ma il successo della Peter Jacks Band non è solo legato alle singole canzoni. Il progetto fa parte di un vero e proprio laboratorio creativo che ruota intorno allo studio bolognese di Malavasi e Petrus. Gli stessi produttori daranno vita anche ad altri progetti fondamentali della disco internazionale, come i Change, i Match O e gli High Fashion, collaborando con musicisti e cantanti americani di altissimo livello.

Uno degli aspetti più interessanti però della Peter Jacques Band è proprio questo: pur essendo un progetto italiano, il suono è totalmente internazionale. Le registrazioni coinvolgono spesso vocalist stranieri e musicisti di grande esperienza, e le produzioni sono pensate per il mercato globale, in particolare per i club americani. Tra i brani che consolidano il successo del gruppo troveremo in futuro anche Might Fine, Fly With The Wind e

tracce che mostrano come la band sappia muoversi tra disco orchestrale, funk, i primi elementi di quello che diventerà il Boogie degli anni Ottanta. Con l'inizio del nuovo decennio il panorama musicale però cambia rapidamente, la musica classica lascia spazio a nuove sonorità, elettroniche, synth, proto house. Anche il team creativo dietro la Peter Jacks Band si sposta verso nuovi progetti, continuando però ad influenzare profondamente la musica dance internazionale. In particolare Mauro Malavasi e Jacques Fred Petrus diventeranno protagonisti della scena post-disco e boogie, lavorando con artisti americani e contribuendo alla nascita di un nuovo suono che anticipa molto delle produzioni dance degli anni Ottanta. Oggi la Peter Jacks Band è considerata uno dei simboli della disco Made in Italy. I loro brani vengono continuamente riscoperti dai DJ, dai collezionisti di vinile e i produttori di musica elettronica. Molte tracce sono state campionate, remixate e riproposte nei club di tutto il mondo. E forse è proprio questo il segreto della loro musica, una combinazione perfetta di groove, eleganza e produzione di qualità che riesce ancora oggi a far muovere le piste da ballo. Perché in fondo la storia della Peter Jacks Band è anche la storia di un momento irripetibile della musica italiana, quando dagli studi di Bologna partivano dischi capaci di far ballare New York, Londra, Tokyo. Sapevamo fare le cose come dei grandi cesellatori. E ogni volta che parte l'intro di Walking on Music è come tornare per un attimo in una discoteca del 1979, tra luci stroboscopiche, specchi e una pista piena di energia. La Peter Jacks Band non è stata quindi solo un gruppo, è stata una delle colonne sonore della grande stagione della disco.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitácora 2010. 2010
4: logbook. La torre del diavolo.
5: Estate.
6: Ancora ospiti qui alla Torre dei Diavoli, caro Alan, quest'oggi sono io a presentarti un ospite.
3: E di chi parliamo?
6: Un personaggio.
3: Di chi?
6: Allora, un personaggio che i nostri più fedeli ascoltatori magari ricorderanno, perché è stata voce qui a Radio Italia 5. Si tratta di Richard Hsu. Ciao Richard.
7: Ciao Alan, ciao Federico. In effetti non so quanti tra i non addetti ai lavori saranno in grado di riconoscere la mia voce. Beh, però insomma, questa volta con una veste diversa, giusto?
6: Esatto, proprio così. Allora, è stata voce di Radio Italia 5, conduceva un programma molto simpatico, devo dire. E un nome che è tutto un programma, che è molto radiofonico, Richard Hsu, no? È una cosa
3: Richard.
7: Io la route comme partout, Richard Hsu, toujours avec vous.
6: Ecco,
7: sulla strada, come ovunque, Richard Hsu è sempre con voi. E questa volta calza veramente bene con questa mia prossima
6: esatto. No, infatti
7: non è del tutto radiofonica,
6: è difficilmente proponibile per radio, perché sarebbe bello invece poterla seguire, ma potremmo fare qualcosa di simile, insomma. Ora vedremo un po' nel corso degli eventi. In ogni caso, allora ti spiego, Alan, e spiego ai nostri radioascoltatori,
3: sì,
6: che Richard fa parte di un, allora, innanzitutto, oltre che nel mondo musicale, nel mondo radiofonico, è un fa parte del corpo della polizia.
3: È ancora arrestato?
6: Ancora non
3: già,
6: mi ha arrestato.
7: Attenzione, diciamo che faccio parte delle forze dell'ordine, perché...
6: Allora, in ogni caso fa parte di una organizzazione, correggimi se sbaglio, poi me la spiegherai tu.
7: Beh, la possiamo anche definire ormai una onlus.
6: Una onlus, Moto for...
7: È diventata onlus, esatto.
6: Esatto, Moto for Peace, ok? Quindi una moto per la pace. Una onlus. E l'intento di riunire un mix di poliziotti italiani e anche stranieri, e anche, qui leggo, anche altri corpi come la polizia, come i carabinieri, uniti insieme per la...
7: parteciperanno per la prima volta proprio nel 2010 a questa prima missione umanitaria che va a ricoprire un intero continente.
6: Esatto, uniti insieme per la passione della moto, viaggeranno per il mondo. Questa...
7: La Onlus esiste dal 2000. Moto for Peace in pratica organizza, raggiungendo in moto i posti più impervi del mondo e sicuramente lontani da qualsiasi circuito turistico, questo è bene saperlo. Ed è un'associazione, come gli dicevo e come abbiamo già detto, che è nata nel 2000 su iniziativa di alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, poi chiaramente con la passione per la moto, che si sono uniti per fare, badate bene, la prima missione, quella che è tipica e che ogni motociclista normale, tra virgolette, sogna, e cioè arrivare fino a Capo Nord. E quindi la loro missione in effetti è stata Roma Capo Nord, una spedizione che aveva come scopo quello di recapitare, pensate, delle letterine di bambini di una scuola di Ladispoli in altre scuole delle capitali del Nord Europa, visitate appunto dal gruppo. Un'iniziativa che praticamente voleva favorire gli scambi culturali appunto fra i bambini e giovani di diverse nazionalità
6: e diverse
7: culture. Oggi Moto for Peace è una onlus capace, come dire, di veicolare, ecco, l'immagine della Polizia di Stato, di quella europea e solo di recente anche dall'Arma dei Carabinieri all'estero, portando nel mondo l'immagine positiva delle nostre forze dell'ordine, in primo luogo per il loro impegno umanitario. È una polizia, una sorta di polizia senza frontiere. Non per niente io stesso ho creato un'altra radio che trasmette sul web, che si chiama Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, proprio perché
6: è proprio il caso
7: per
6: di dirlo.
7: Noi non esistono, insomma.
6: Poi insomma il mezzo ti permette di non avere queste frontiere, insomma.
7: Certo, infatti.
6: In pratica è un po' come l'iniziativa che... e forse più famosa delle carovane.
3: Certo. Sono belle cose.
6: Riferisco a Overland.
3: Sono belle cose anche per...
6: Stile Overland.
3: Ma quale lui anche per portare l'immagine della nostra polizia, ora ha detto anche ultimamente dei carabinieri, anche per far vedere che, insomma, che in realtà... son persone che fanno tanto e va sempre sottolineato e si ricorda sempre troppo poco, forse, no?
6: Comunque, in ogni caso...
7: Perché dovete sapere che chiaramente tutti i partecipanti utilizzano le proprie licenze personali e vanno a proprie spese, quindi attenzione, non è un'iniziativa
3: certo,
7: che viene
3: finanziata
7: dallo Stato ad altri. Certo. Ci sono alcuni sponsor che, diciamo, provvedono a ripagare la questione tecnica più
3: e
7: che
3: quando
7: altro,
3: parte ma... il tutto?
6: Esatto,
7: allora
6: 2010.
7: Il tutto, il prossimo tour che è importantissimo perché... intanto si realizzerà in concomitanza con i mondiali di calcio e se tutto va in porto l'equipe di Moto4Peace verrà ricevuta dalla squadra azzurra che appunto in Sudafrica nel 2010 sarà impegnata per i mondiali di calcio.
6: Certo.
7: Quindi è una coincidenza e giustamente ne abbiamo voluto approfittare, è una cosa normale. Quindi si partirà da Milano per la prima volta perché solitamente la partenza è sempre la capitale. Quindi da Milano i primi giorni di maggio, direzione Genova, imbarco per la Tunisia e quindi si prosegue attraversando tutto il continente africano, dal lato est dell'Africa per intenderci verso l'Egitto, giù dal Nilo, quindi poi il Sudan, il Kenya, la Tanzania, lo Zambia, Botswana e infine il Sudafrica fino a raggiungere Città del Capo.
6: No, bene, bellissima cosa.
7: Tutto questo lo vorrei precisare con la collaborazione questa volta della COPI, una... Onlus che dal 1965 è attivissima soprattutto in Africa per quanto riguarda nello specifico i bambini, quindi avremo diversi progetti da proporre umanitari, chiaramente molto molto interessanti.
3: Bene.
6: Evviva Moto4Peace, ma in ogni caso Richard, diamoci subito un appuntamento, prima magari della partenza, di essere un pochino più alle porte con questa iniziativa. E ne riparliamo,
7: Certo, ma sicuramente con piacere.
6: Bene. In ogni caso, contattaci per eventuali novità.
7: D'accordo,
6: va bene. Grazie, molto gentile. Grazie, buona giornata e ottima iniziativa. A presto.
7: Grazie.
6: Ciao.
7: Grazie infinite.
3: Ciao.

Fort Bacharach, nato a Kansas City, il 12 maggio 1928 fu uno dei più prolifici e famosi compositori di musica leggera, solitamente lavorando in collaborazione con il paroliere Hal Davis. Dopo il servizio militare, nei primi anni 50, trovò presto lavoro come direttore d'orchestra e arrangiatore presso diverse case discografiche. Lavorò anche per 3 anni nei Nights Club con Marlene Dietrich. Verso la fine del decennio cominciò quindi ad affermarsi anche come autore con Story of My Life, una hit di Marty Robinson negli Stati Uniti e di Michael Holiday in Gran Bretagna, e con Magic Moment, che fu numero uno in Gran Bretagna, interpretata da Perry Como. Nei primi anni 60 cominciò la collaborazione con Dionne Warwick, per la quale Bacharach e Hal David scrissero molte canzoni che oggi vengono considerate dei classici, da Walk On By a Anyone Who I Had Hurt, a This Girl In Love With You, a Say A Little Prayer. Burt Bacharach cominciò anche a lavorare per l'industria del cinema, dapprima grazie al suo matrimonio con l'attrice Angie Dickinson, che arrangiò What's New Pussycat, il cui tema di testo lanciò anche Tom Jones in Inghilterra, e Butch Cassidy, per cui ricevette 2 Oscar, uno per l'arrangiamento, l'altro per il tema conduttore Raindrops Keep Falling On My Head. Ebbe anche una hit in Gran Bretagna con Trains and Boots and Planes e scrisse le musiche per il grande successo di Broadway Promise Promise. Bacharach, che occasionalmente appare anche in concerti con la sua orchestra per la A&M. Il suo notevole successo è probabilmente dovuto al fatto che ha portato un nuovo concetto nella composizione leggera, visualizzando insieme l'arrangiamento e la melodia e rendendoli praticamente una cosa sola.

noi a Cocktail Magazine osiamo informarvi su tutto ciò che viene appositamente tenuto nascosto dalla maggior parte dei media generalisti. Ad esempio, siete a conoscenza della notizia piuttosto inquietante ed allarmante, allo stesso tempo anche compromettente, per una nota casa farmaceutica di cui tanti si sono ciecamente fidati ultimamente? The Telegraph, noto quotidiano britannico, ci informa che Moderna potrebbe essere espulsa dall'Associazione delle Industrie Farmaceutiche Inglesi a causa di comportamenti che avrebbero violato il codice etico dell'associazione. Tra questi, aver offerto compensi in denaro fino a 1.500 sterline e giocattoli per incentivare i bambini a partecipare alla sperimentazione del vaccino Covid e aver presentato al Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive del 2022 dati sull'uso al di fuori delle indicazioni consentite dal suo vaccino Covid a scopo promozionale. Ora, si possono formulare molteplici considerazioni a riguardo. La prima è che si tratta probabilmente di una faida interna tra aziende, mentre le istituzioni hanno fatto passare ben di peggio. D'altra parte, l'articolo stesso dà conto delle collusioni tra Moderna e membri del governo inglese. La seconda è che, come anche l'articolo osserva, l'eventuale espulsione sarebbe al massimo un danno d'immagine e le poche migliaia di sterline di sanzione svaniscono a fronte dei miliardi ricavati dalle vendite dei vaccini Covid. La terza, inevitabile, riguarda i gelati, i panini e i giocattoli offerti ai ragazzini inglesi per attirarli nei centri vaccinali, mercanzia che fa parte del complessivo armamentario di propaganda risultato di una commistione incestuosa tra interessi pubblici e privati, oltretutto in violazione delle regole vigenti sulla pubblicità ai prodotti farmaceutici. Così va il mondo, direbbe qualcuno. Noi invece cerchiamo almeno di conservare un minimo di sano senso di ribrezzo a riguardo di certe cose ed evitarle possibilmente.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. È nella tarda mattinata del 2 settembre, quando sotto un cielo color piombo lasciamo la città di Treviso e ci mettiamo in marcia verso il confine tra Italia e Austria. Il team di Moto for Peace è motivato e compatto, anche se qualche piccola preoccupazione arriva dalle nuove leve, che per la prima volta affrontano un viaggio in gruppo. Le condizioni climatiche non ci aiutano. Il fondo stradale è scivoloso e bisogna fare molta attenzione alla guida, anche se le strade che percorriamo non presentano particolari insidie.
1: Il tempo non ci assiste, però per come è andata la stagione poteva anche essere peggio. C'è una pioggia continua, ma non è una pioggia incalzante. Insomma, siamo partiti in ritardo questa mattina perché Marco ha avuto un problema alla sua motocicletta.
2: Niente, io sono qui in officina, c'è il meccanico